0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Emilio da Milano. Vorrei ascoltare Canzone d'amore di Geolier, grazie mille.
2: Bella, sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908. Spot.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina Manila, sono Nadia da Carmagnola. Volevo dedicare canzone estiva di Annalisa ai miei colleghi, grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao a tutti, sono Orcomi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Mirella da Rivalta. Vorrei ascoltare Mille bugie di Mietta. Mando un saluto a voi e a tutti i manilosi.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Fabrizio da Caselle. Sono di turno e volevo ascoltare Sopra di Gazzelle, grazie mille.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buonanotte signorina 9001. Siamo Giovanni, Alessandro, Alessio e Johnny. Siamo a lavoro e vorremmo ascoltare l'ultima DJ Ax.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: estate! Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 3:02.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001, sono Serena da Alpignano. Vorrei per piacere ascoltare Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari. Un abbraccio.

raffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Ciao Radio Manila, sono Simone di Torino. Vorrei dedicare al mio amico Luca Riccione dei giornalisti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Giampiero da Mondovì. Ti volevo richiedere una canzone dei Muse. Grazie mille e un saluto a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Sono Fabio e vi ascolto dal Veneto. Vorrei ascoltare l'inno nazionale di Luca Carboni. Buonanotte a tutti i manilosi all'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Adriano da Torino. Volevo dedicare a Claudia da Dio di Brescia. Grazie e buon mercoledì. La

0: Ciao signorina, sono Valentino da Vinovo. Mi fai ascoltare una canzone dei Negramaro a tuo piacere. Grazie e buon lavoro.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giulia e sto andando a lavoro. Mi puoi mettere per piacere Girl on Fire di Alicia Keys? Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manina 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea d'Aosta. Mi fai ascoltare A me mi piace di Alfa. Grazie e buona giornata.
1: Radio Manila te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, spero tu stia bene. Per favore mi fai sentire Anna Oxa con A Lei, oppure non fosse disponibile mi metti Chiara Gagliazzo con Straordinario. Ti ringrazio, ti mando un bacione grande, saluto tutti i manirosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di None, Walter di Somariva, le famiglie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Maria da Benria. Volevo dedicare ad Alessandro Comuni Immortali di Achille Lauro.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: E ciao!

0: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Mascherata dei Guardian Angel. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni il Panatè, Walter Di Sommariva, il panettiere di None. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefano e Jacopo. Volevamo dedicare a Carlo una vita da mediano di Ligabue. Grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina, volevo dedicare una canzone di Big Caption, The Riddle, a tutta la mia squadra Audi e a tutti i ragazzi che fanno la notte con me. Ciao ciao!

0: Fiorina 9001, sono Paolo da Torino. Mi metti un pezzo di Salmo a tua scelta.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Buongiorno a tutti, sono Eleonora, vorrei ascoltare se possibile la colonna sonora di Dirty Dancing, la dedico a tutti i manirosi e in particolare Daniela Di Saluzzo, che si ricorda sempre tutti i nomi di tutti, non so come fa. E auguro a tutti una buona giornata, per chi lavora come me presto così buon lavoro, e anche quelli dopo, e chi non ascolta Radio Manira è game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
20: Radio Manila. Radio Manila.
21: Ora esatta.
22: Sono le 5:04.

0: sign.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare una canzone di Teddy Swims? Grazie Anna da Torino.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Ghiaccio Travolgente di Tommaso Paradiso. Grazie Pino da Torino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Marco da Biandrate. Volevo ascoltare On My Soul di Bruno Mars.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Alessandro. Sto andando in Liguria e vorrei richiedere dei reflex dei Duran Duran. La dedico a tutti i manilosi al lavoro già a quest'ora.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno Radio Manila. Mi fate ascoltare L'amore è di Elisa. Sto andando a lavoro e auguro a tutti una buona giornata. Giorgia da Novara.
1: Radio Manila te le suona.

0: scattare una foto.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Manila, mi fai ascoltare Cherry Cherry Lady dei Modern Talking. Grazie Artesia.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, sono Monica da Brandizzo, direzione lavoro, a quest'ora è sempre dura, e volevo ascoltare Nothing Has Matters dei Metallica e augurare a tutti buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Francesco. Volevo ascoltare Partenope di Merck e Cremont. Grazie mille e buon mercoledì.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Yeah!

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando a tutti un bellissimo mercoledì, vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, per esempio con la nostra app dalla località delle vacanze. Fa caldo, stanotte ha fatto caldissimo, ragazzi. Dovrebbe arrivare un temporale oggi in alcune zone, speriamo.
2: Scegli una canzone nel Manila Boss. Peace Hood, latte.

0: J Balvin, Usher, DJ Khaled, Dientes, che riprendeva Yeah. Bella. Buongiorno, allora diciamo prima, scaricate la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila a portata di dito di udito. E beh, c'è il numero invece, il 338 50 38 908, che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, vero?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come
0: che succede? Niente, si blocca. Lo ascoltiamo dopo, va bene? Intanto ho scelto la canzone per la nostra stella, You Can Hurry Love, Philip.

0: proseguimento. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci Stella, scusa.
1: Ce l'abbiamo fatta, Stella. Abbiamo ascoltato il messaggio. Ho scelto per te questa bellissima canzone di Phil Collins che non ascoltavamo da tanto. You Can't Hurry Love. Ciao, buongiorno, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare, mi fai sentire Bad Liar dell'Imagine Dragons? Ah, che bella, dedico a voi tutti, buona giornata. A te Tina, un bacio. Intanto saluto coloro che sono già collegati al nostro streaming già a quest'ora.

0: veramente tanto adesso che non escono con un nuovo singolo, vero? Gli Imagine Dragons. Questa era Bad Liar su Radio Manila, 6:15. Mondialis, a Torino centro fa davvero troppo caldo, non si respira e non tira un filo d'aria. Questa notte è stato praticamente impossibile dormire. Oggi ti chiederei combattenti di Fiorella Mannoia. Un saluto a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Guarda, io non sono a Torino centro, sono fuori, ma ti assicuro che faceva caldo anche qui, stranamente, tanto anche fuori Torino. Dobbiamo aspettare, che cosa dobbiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare è attendere un po' di acqua che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, tardo pomeriggio. Sarà così?
1: Manila Box Breakfast.
2: Oh hi bitches, sono Eletta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Senti il silenzio.

0: Fiore la mannoia, 338 50 38 908, buongiorno.
1: Ciao Ali, sono Tamara da Mondovì. Volevo dedicare la canzone Non ti dimentico dei Modà tutta a chi sta ascoltando. E gli dico, vai piano, io ci sono sempre e ti amo tanto. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao, ciao a tutti, ciao ciao Ali.
0: Ciao ciao Tamara, un bacio a te sulla fronte.

0: ti dimentico, naturalmente in muta su Radio Manila. 338 50 38 908 avanti.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa Ciao. Mattina dedica alle sorelle.
0: Sì? Aspetta che deve un attimo riprendersi. Questa mattina è così, ragazzi, sentiamo.
1: Sono la Romance. Questa mattina dedica alle sorelle Medulla La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
0: Ah, ok, allora era La testa gira di Frate Palma, Anitta e Mischilla, che continua a proposito a girare.

0: La testa gira, ma che bello ragazzi, per De Palma, Anita e Mischilla. Abbiamo un audiomessaggio, ce l'abbiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice, Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Stamattina sarebbe bello ascoltare, anche per avere un po' di energia, bella bella mattutina.
0: Sì.
1: Lu Colombo con Maracaibo.
0: Addirittura.
1: Un saluto a tutti i malinosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Alice, buona
0: ciao. Ma qui Francesco ci si muove sulla spiaggia qua, eh. Piedi scalzi sulla spiaggia

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Giunto Nacci con You and Me su Radio Manila, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Alice, ma oggi ci sono temporali dal pomeriggio?
0: Sì.
1: Potresti farmi ascoltare per favore una canzone di Loredana Bertè? Scegli tu, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene. Buon caldo ragazzi, a domani.
0: Ciao Angela. Sì, insomma, tra le 16 e le 20 dovrebbe arrivare qualcosa, a seconda delle zone.

il remix in alto mare, Loredana Bertè con Dimitri from Paris. Non posso aiutare questa mattina Fabio e Roberta da Giaveno nell'artista, nella canzone sono in playlist, ma io sono qua, scrivetemi mi raccomando. Ciao, buongiorno, siamo Miranda, Beatrice, Riccio, Resole Alba, stiamo andando a Torino, ci piacerebbe ascoltare Linkin Park con Emptiness Machine. Un bacio a Cristina di Torino che ascolta venire Game Over, grazie a voi.

0: Niente, nessuno scende Linkin Park. L'unico problema di questo periodo, di quando fa così caldo, a parte che purtroppo stiamo andando in siccità, ma come si fa a non andare in siccità con un caldo prolungato come questo? Lo dicevo, è che tutto, anche le cose più semplici, diventano pesanti, vero? Succede a tutti. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santana. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni. Grazie, una buona giornata. Ma a voi, grazie a voi per essere sempre con Manila.
1: Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni nel Manila Box Breakfast. Ma io non seguo. No, non lo so.
2: Buongiorno, Avanti. Sono Rachel di Alba di Montalto.
1: Eccolo là, vedi, oggi si bloccano i messaggi. Guarda che incredibile. No, dico, non seguo il mondiale. Purtroppo non... A parte che non seguo il calcio in generale, ma soprattutto questo mondiale...
2: Buongiorno, sono Rachel di Alba di Montanari Arancia, ma qua dando la colazione ai cavalli. E vorrei chiederti la canzone di Shakira, visto che ieri la Spagna, io come spagnola sono tifosa del mondiale, vorrei dedicare a tutti quelli spagnoli che stanno vivendo e lavorando in Italia e che ieri abbiamo avuto una grande vittoria contro la Francia. Un abbraccio a tutti, chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Salutiamo anche noi. Allora, complimenti, non sapevo. Baci.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ah, che bella, ragazzi. Dai, Ico. Chi c'è?
1: Buongiornissimo, Super Alice. Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Beautiful Eye di Gigi Dag e Luca Noyes. E saluto tutti i mattinieri, tutti quelli che come me stanno andando a lavorare. E niente, a chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno. Un abbraccio.
0: E noi salutiamo te, Giacomo. Un abbraccio. 338 50 38 908.

0: G-Dag e Luca Noise, ma sembrerebbe proprio la temperatura non essere scesa questa notte. Mannaggia, avanti.
1: Ciao caro Aris, buongiorno.
0: Ciao.
1: Spero tu stia bene, hai dormito?
0: Sì,
1: fa
0: abbastanza.
1: Anche caldo da te qui, qui c'è da morire. Comunque dai, prima o poi finirà, giusto? Volevo chiederti se per favore mi fai sentire Nikita di Elton John. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Sinceramente è la prima notte che ho caldo così, però Daniela, tu sai benissimo dove abito e quindi in campagna. Molto strano, proprio un caldo pazzesco stanotte. Avanti.
2: Ci andrebbe Yel.
0: Avanti.
2: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai, che stamattina ci andrebbe Yellow dei Coldplay e la dedichiamo a lei che mi illumina ed è sempre dentro di me. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma una domanda che mi viene così, ma voi se avete l'aria condizionata di notte, l'accendete? Riuscite a dormire con l'aria condizionata? Sì? Perché alcuni non riescono. Allora cosa facciamo? Ascoltiamo questa bella canzone di Elton John, Nikita, per poi passare all'inizio della seconda ora ai Coldplay con Yellow. Mi raccomando, manilosi e manilosi, rimanete sempre up.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.

sempre bella, questa è Yellow Coldplay per iniziare la seconda ora del Mini Box Breakfast. Buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Mi raccomando, scaricate la nostra app per portarci con voi ovunque, per avere Manila a portata di dito e di udito. Lo so ragazzi, mi state scrivendo, mi state mandando foto, caldo caldo, alcuni usano l'aria condizionata solo di giorno, per esempio, che ne so, nella zona giorno, nella cucina, ma non di notte. Altri invece usano l'aria condizionata un filo giusto per poter chiudere gli occhi per un po', insomma, di notte. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, stanotte ho sudato le classiche 7 camicie. Una notte bella tropicale. Io volevo svegliarmi con Don't You Simple Minds, chiedo a scuotere il cattivone Game Over, un bacino da Bettino innamorato. PS, buon mercoledì a tutti, manielosi mattinieri belli come te. Ma questo è un successone pazzesco, Bettino. Grazie per averla scelta. Don't You.

0: Toro, Don't You, Simple Minds, fantastica. Chi abbiamo?
1: Buongiorno Alice, buongiorno Maglilosi, sono nonno Gianfranco di Cirovigna. Questa mattina mi fareste ascoltare per favore Elio De Stoglie Tese con la canzone Mononota?
0: Ah, ok.
1: E ringrazio, una buona giornata a tutti. E dalla Lombardia, chi non ascolta Radio Manila, è game over!
0: Ciao nonno Bis Gian, la canzone Mononota.

e sei fuori. La canzone mononota che non scende a compromesso.

0: La canzone Mononauta è le sorrettese dei geni musicali, ragazzi. Che musicisti, avanti!
1: Buongiorno Alice, da Giorgio Camminista.
0: Giorgio!
1: Buongiorno Alice, da Giorgio Camminista.
0: E niente, si blocca così, ragazzi.
1: Direzione,
0: ok.
1: L'esegno. E volevo ascoltare, visto che siamo in tema di vacanze, se possibile la canzone Vamos a la Playa.
0: Ah beh.
1: E dedicarla alle sorelle Medulla e a quella simpaticona amica di Stefania Grigollo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao Giorgio, andiamoci tutti alla playa, magari.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
9: Cosa vuol dire saldi caldi?
10: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
8: Correte!
11: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
12: Sì, ma sbrigati!
11: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
12: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
11: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
13: A tutto Gas! Con Giagas.
11: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
14: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
15: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
14: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box, con Alice D'Amico.
19: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: qua siamo nel Rifatti 3, 1900 Rifatti 3. Mamma mia, ragazzi. Pazzesco, avanti.
1: Buongiorno Alice, Gabri da Bruino.
0: Ciao.
1: Questa mattina ti volevo chiedere per favore il valore da nostalgia di Olly, se possibile, se no una tua scelta di Salmo. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Gabri, guarda, è partita Flashback, Salmo.
2: Yo,

0: su Radio Manila. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Super Alice, sono Marco da Vercelli. Questa mattina vorrei sentire per favore la canzone J-Ax, The Pub Song, e dedicarla a tutti i manilosi e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E Marco, purtroppo quello non è un singolo radio per noi di J-Ax, e quindi ho scelto l'ultimo, Hippie Yao. 1, 2, 3.

0: Yippie e Yo, tra parentesi, però anche no, su Radio Manila. Buongiorno Alice, sono tornata in Piemonte, oggi ricomincio a lavorare, ma non si perdono le buone abitudini, quindi si cammina. Gentilmente potresti mettermi i Disturbed con The Sound of Silence, che in questa versione è spettacolare. Ringrazio e auguro una buona giornata a tutti, Barbara da Cuneo. È vero, l'abbiamo già ascoltata ieri, ma come si fa a non ascoltare questa canzone straordinaria?
1: Manila Box,
2: estate con noi.
3: Spot. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Hello darkness, my own.

tratta da I Deserve o sbaglio? Sound of Silence, la versione di Deserve su Radio Manila. Attenzione perché abbiamo un messaggio di testo. Ciao Manila, sono Beppe da Torino. Questa mattina vorrei sentire Ti sento del grande Luciano Ligabue. Dedicarla come sempre al mio cuore verde. Grazie che ho ascoltato Radio Manila Game Over. Purtroppo quella non è in playlist, però non ti lascio a mani vuote. Ho scelto per te Tu sei lei, Ligabue.

0: 2 con Tu sei lei su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Ma non perdiamo tempo, facciamo entrare, eh? Dai, avanti.
1: Alice, buongiorno, sono Lele, Mercedes di Settimo. Stamattina volevo ascoltare.
0: Quale?
1: Alice, buongiorno, sono Lele, Mercedes di Settimo. Stamattina volevo ascoltare.
0: Niente,
1: ragazzi. Dedicata a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila, 9.

0: Bros Cubit su Manila. Che abbiamo? Ah, ma a parte che partiamo con una canzone bellissima, la riconoscete immediatamente. Chi c'è? Chi c'è? Fate entrare. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Lucrezia da Torino. Volevo dedicare la canzone di Jovanotti Bella a Stefania da Tassissa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Ciao anche a te. E noi la cantiamo a squarciagola. Bella Jovanotti.

0: Ciao, sono Laura. Metti l'amore altrove di Francesco Renga e Alessandra Amoroso. Se non fosse possibile, metti amor di Achille e Laura. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ma a te, Laura, un bacio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
8: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Francesco Renghe con Onesto D'Amoroso, l'amore altrove, su Radio Manila. Speriamo che parta il messaggio e sentiamo.
1: Buongiorno Super Alice.
0: Buongiorno.
1: Se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare l'ultima di Bruno Mars. Fosse già passata qualcosa di Lady Gaga o di Rihanna, vedi un po' tu. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, mi sento tutti manilosi. Io non sopporto l'aria condizionata, ma pur di dormire leggermente preferisco tenerla accesa tutta la notte. Ciao da Vita.
0: Ciao Vita, un bacio. Sì, ce l'abbiamo, e come, l'ultimo singolo. Se non vado errato, abbiamo un altro messaggio giunto, peraltro non da tantissimo. Eccolo qua. Ciao Radio Manila, sono Gualtiero. Oggi avrei proprio bisogno di un po' di allegria e di buon umore. Potreste mettere Uptown Funk di Bruno Mars? Un saluto a tutti da Aglie. Ricordate, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Che cosa ha scelto la signorina? Di mettere l'ultimo singolo? Andiamo in ordine cronologico? E allora l'ultimo singolo è Oh My Soul. Se non sbaglio, uscito a fine giugno, giusto? Bruno Mars su Manila.

0: My Soul, l'ultimo singolo di Bruno Mars, che peraltro è stato proprio a San Siro, ovvero a Milano, ha fatto un concerto pazzesco. Ciao Radio Manila, sono Gabriella, vorrei ascoltare la canzone di Backstreet Boys, Show Me The Meaning. Grazie mille che ne ascoltate bene, Game Over. Sì, in arrivo, e poi all'inizio invece della terza ora che arriva.
1: Buongiorno Alice, chiedo Africa dei Toto. Sì, questa, giusto?
0: Sì.
1: Oggi mi danno temporali, vero? Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila Game Over, saluto la segretaria Marcella. Ciao ciao, a domani.
0: Confermato, confermato Marcella, oggi pomeriggio sul tardi, sono tra le 17 e le 20 a seconda della zona. Allora, in arrivo, Show Me The Meaning.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona

0: Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.

Africa di Toto per iniziare la terza ora, beh, capolavoro è questo. Ma abbiamo invece il nostro Giorgio, che mi ha richiesto da un po' di tempo una canzone dei Finlay. In realtà mi dà due titoli, purtroppo nessuno dei due è un singolo radio dei Finlay, per cui ho scelto una canzone per te per non lasciarti a mani vuote, ovvero San Diego. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi.

0: San Diego, ciao Devenire, sono Alberto da Cambiano, volevo salutare i miei amici della cremeria Mauri, Ivan e Ste e dedicare loro Romantica di Ultimo. Se non vado errato, avevamo anche un audio messaggio, o sbaglio? Forse è questo, vero? Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti. Un saluto da Lino di Montà. Stamattina volevo ascoltare Tanto per Cambiare Ultimo con Romantica, dedicare a Manuela, ricordarli del concerto di Tor Vergata che è stato qualcosa di stupendo, e chi lo ascolta la Manila è Game Over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio anche a voi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, richiestissimissima, chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manina, sono Deborah da Torino. Mi metteresti in New York di Cesare Cremonini per Matteo che sta andando a lavoro. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Allora, New York sarebbe la nuova stella di Broadway che arriva tra poco. Vi mando un abbraccio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiore info su aloeghignone.com.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
10: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
11: Voglia di convenienza?
12: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
13: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
14: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
13: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
14: Confezionimargherita.it.
13: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
14: Tutta convenienza.
13: A Sanfrè.
15: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 72 10.
16: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.

La nostra era di Broadway, Cesare Cremonini. Ciao, da venire, siamo Alessia, Justin e Nathan. Stiamo andando alle cupole. Per favore, potresti metterci la canzone dei mondiali di Shakira, Dai Dai? Chi ne ascolta 2000 Game Over? L'ho scritto che era già passata. E allora sono passati al mio paese di Serena Brancale, di Levante e Delia, giusto? Siete pronte, pronti? A parte che divertitevi alle cupole. Mi sento.

0: Al mio paese, allora abbiamo un altro, avevamo un altro messaggio, ragazzi siete tantissimi. Buongiorno, siamo Sammy Gabri, anche oggi giornata lavorativa, ci fai sentire Ultimo, avrete sicuramente ascoltato Romantica che è passata da pochissimo. Sammy Gabri, vi mandiamo un grande abbraccio. Poi chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Ah,
1: che la meravigliosa che sta preparando il caffè per Ali.
0: Ma non ci credo.
1: Allora mi fai ascoltare Caffè Nero Bollente e ti mando un grosso saluto e scusa ma sono qui alle prese con la macchinetta che
0: ma figurati.
1: E ti mando un grosso saluto a te e a tutti i manirosi, chi non ascolta Manila. Pave, ciao dalla splendida.
0: Ciao, solo che la mano è già passata, ho scelto per te 7000 caffè che secondo me ci sta, eh. La splendida, è strano perché non conosco, è una nuova manilosa.
2: 7000 caffè.

0: ci vorrebbero, no, dico ci vorrebbero 7000 caffè nonostante il caldo. Il caffè serve per partire alla grande, ma a parte che non dormiamo e quindi certo che serve. Avanti.
1: Buongiorno Super Alice, sono Chiara da Biella e qui a Biella si schiatta ovviamente.
0: Anche a
1: Biella? Il caldo, stanotte è stata un'impresa dormire, però finalmente dalla prossima settimana mi mettono l'aria condizionata in casa, quindi almeno di notte si dorme senza farsi la sauna. Volevo chiederti se possibile ascoltare Neverending Story, che è la colonna sonora del film La Storia Infinita, augurare a tutti quanti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over e fa la sauna.
0: Esatto, la sauna che stiamo facendo tutti. Comunque qui dalle nostre parti intorno alle 16 da un temporale oggi. Ma sarà vero? Viabilità e poi torniamo con la canzone che hai richiesto.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Limal Neverending Story 1924, la canzone. Allora devo accelerare un po' il messaggio, il prossimo messaggio, perché è un po' lungo.
1: Ciao di Manila, sono Betta da Cherasco e stamattina in questa bella giornata calda mi piacerebbe sentire una canzone degli 883, Bella Vera, oppure La Regina del Celebrità, quella che vuoi tu. Entrambe mi ricordano l'estate di qualche anno fa, che era un po' più spensierata. Se invece non si può sentire nessuna canzone degli 883 perché sono già passati, va bene qualsiasi altra canzone estiva.

0: di qualche anno fa. Che vada. Buona giornata a te, buon lavoro, grazie per quello che fai, ci rallegri. E buona giornata a tutti quelli che, come me, stanno per partire per andare a lavoro. In un'altra giornata di forno. Ciao ciao! E chi non ascolta Radio Maniera, game over.
1: Ma è proprio così, sembra di stare in un forno di pomeriggio.

Vera degli 883, sono le 8:41 su Radio Manina, c'è il nostro Lele che, a parte che mi ha scritto che prima col T9 era più facile, oggi non si capisce perché i messaggi che scrivi sono tutti sbagliati, ci sono gli errori. Ma guarda che è una cosa che dico da tanto, cioè ormai cambia la parola addirittura mentre sta inviando, capito? E cambiano la parola, ci si cambia, non è, c'è qualcosa che non funziona, anch'io sono d'accordo con te. Vabbè, il nostro Lele dice: vado a lavare la macchina tra le 15:30 alle 18 per aumentare la probabilità di pioggia. Fai bene, secondo me fai bene. Ciao Manila, mi attresti, This is Life di McDonald's, grazie, buona domenica. Buona domenica, ragazzi, è il caldo secondo me, va bene.

0: This is the life, Amy McDonald, sul Radio Manila, il Manila Box Breakfast, che giunge praticamente nell'ultimo quarto d'ora dello spazio di oggi. Ciao Alice e buona giornata. Vorrei ascoltare Cenere di Lazza oppure la nuova dei PTN. Sono Linda, ti mando un grosso bacione. Linda, un bacio a te sulla fronte.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
11: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Cenere Lazza, quasi in chiusura, sono le 8.51, è quasi 52, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Marco.
0: Ciao Marco.
1: Stiamo andando su al centro estivo e nel mentre volevamo richiedere la canzone Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte e Danti e ovviamente ricordare che
2: chi non ascolta Radio Manila è un super gay.

0: Gabri Ponte e Danti. Che ne sanno i 2000? Sapete che io non riesco a dirlo quel nome, se non mi viene da urlarlo. Buongiorno Radio Manina, sono Dylan da Collegno. Vorrei richiedere, se possibile, una canzone di Night. Grazie mille, chi le ascolta Radio Manila e Game Over. Dylan, ho scelto per te Forte. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabato solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: quello che gira.
1: Ho visto, che meraviglia. Visto che ti ho mandato anch'io qualcosa.
0: Sì, cos'è? Una foca che gira su se stessa in acqua.
1: In acqua, esatto. ci sono vari animali, anche bello il sorriso di quel gattino che mi hai mandato. Grazie.
0: Bellissimo, questo fotomontaggio è straordinario.
1: Bello davvero, sì.
0: Ma hai notato gli occhi?
1: Ecco, sì.
0: Secondo me sarai
1: così domani sera alla fine dell'happy hour, sarai così secondo me.
0: Sì, sì,
1: con quegli occhietti lì. Sì, sì,
0: domani
1: sì.
0: Doppio appuntamento, grazie per avermelo ricordato. Ricordiamolo anche, ecco, Manero, domani faccio mattina e pomeriggio.
1: Sì, esatto, 15:18 l'happy hour con il D'Amico, capito?
0: Con il D'Amico. Ma colleghissima, io ieri ho ascoltato un attimo la radio e c'eri tu.
1: C'ero
0: ieri,
1: io.
0: Ieri pomeriggio.
1: Ieri c'ero io, sì, dalle 14 alle 18. Sì, sì. Sì, sì, ieri c'ero io, ci siamo fatti un pezzo di banana e anche le happy hour insieme.
0: Ecco, vedi, infatti. Sì. No, comunque vorrei darti delle notizie. L'unica notizia posso darti è che oggi pomeriggio dovrebbe arrivare un temporalino.
1: No, dai, che ho un impegno io in quel momento.
0: No, ma aspetta, ma un temporalino ino.
1: Ah, c'è ino, la prima... ino. Ah,
0: di solito sai che le notizie sono, che so, attenzione, temporale, forti raffiche di vento.
1: Infatti...
0: No, invece mi dà un'allerta temporale con acqua moderata.
1: Beh, dai, così va bene allora, dai, così ci piace.
0: Così poi farà ancora più caldo domani. No, nel senso
1: certo,
0: che è così.
1: Il giusto per far salire ancora un po' di afazza.
0: C'è una cosa che è cambiata, però se vuoi che te la dica, poi ti lascio.
1: Sì.
0: Il fatto è che davano temperature alte anche tutta la prossima settimana.
1: Sì.
0: In realtà ci sarà ancora solo sabato con una punta di 35 gradi. Già giovedì, venerdì sarà intorno ai 32, ma da domenica e quindi da domenica notte incomincia a scendere 30, 29, 30, 31, 32.
1: Meno male.
0: Potrebbe essersi ristabilita un po' la normalità di una temperatura accettabile.
1: Certo, ma io me lo auguro bene da luglio, ecco. Bene.
0: Esatto. Direi che è già durata abbastanza.
1: Già durata, sì, direi di sì.
0: Tanto il caldo, basta adesso.
1: L'abbiamo accettato finché c'è stato, basta adesso.
0: Infatti. Vai, vi saluto, noi ci risentiamo domani con dove appuntamento. Vi lascio la Mucchi, mi raccomando, sempre up
1: Piccicati.
0: Ciao.
2: Radio Manila.
3: Estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 9:04.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9:30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina i franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al Colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, a Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
5: Manila News.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

con Kodak e soprattutto i Green Day con il nuovo singolo hanno aperto, possiamo dire entrambi ufficialmente, il Manila Box Brunch. Buongiorno manilose e manilosi, buongiorno, come state? Belli? Tutto bene? Dai che tra poco si stanno già alzando di brutto le temperature, quindi voglio dire, tra poco piomberemo di nuovo nel caldo, ma pare che poi nei successivi giorni un pochino si normalizzeranno le cose. Insomma, lo speriamo. Quel che conta è che è arrivata la Mucchi, lo sapete, si roccheggia un pochino, infatti abbiamo aperto con il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip dei Green Day e poi insomma adesso proseguiamo, tutto il resto lo decidete voi che siete gli unici veri protagonisti al 338 50 38 908. Vado avanti a girare la ruota, anzi inizio a girare la ruota. Ciao Radio Manila, sono Anna, sto andando con le mie amiche a prenotare il treno per andare 3 giorni insieme al mare, che bello. Potresti metterci da 0 a 100 di Baby K o qualche tormentone estivo? Vorrei, o tipo vorrei ma non posso, per favore. Certo, dai, allora visto che l'hai nominata per prima, arriva Baby K da 0 a 100.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Siamo aperti anche ad agosto.
13: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
14: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
15: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Roberta Mucchi.

Monkey del 2019, chi se la dimentica? Muccami, muccami, muccami. Me l'avete insegnata voi, così avevamo fatto insieme questa versione del muccami muccami. Allora, sono le 9:24 su Radio Manila, caffè a profusione per tutti. Ovviamente ne abbiamo un gran bisogno, possibilmente shakerato frescolino, perché sta già arrivando la fazza di cui stavamo parlando prima con Alice. Allora, andiamo avanti a girare la ruota. Ciao Radio Manila, sono Simona di Asti, vorrei ascoltare Opalite di Taylor Swift. Buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over, ce l'ascoltiamo.

0: Night, Taylor Swift su Radio Manila. Pronto, chi c'è? Chi bussa?
1: Ciao Radio Manila, sono Michela da Borgomanero.
0: Ciao.
1: Vorrei sentire Cabana di Rama, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, decisamente uno dei tormentoni estivi, lo so, lo sappiamo, ormai la sentiamo imperversa anche su tutte le piattaforme TikTok con questi balletti molto sensuali. Arriva Irama con Cabana.

0: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente.

0: incidente, il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

l'ho risentita volentieri anch'io, grazie a Joe che ha richiesto questa canzone nel brunch. Allora 9.38, stiamo andando verso la chiusura della prima ora, ma come sempre siamo insieme fino a mezzogiorno. Ciao, sono Matteo, volevo chiederti se avete la canzone di Marianna Lanteri, Penna Nera. No, non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila, se non l'avete va bene, una qualsiasi canzone di NEC. Grazie, buona giornata a te e a tutti i manilosi. Allora va bene, andiamo in musica, mi raccomando, alzate la radio come canta NEC in questa canzone.

0: Canzone targata 2019, ce l'ascoltiamo su Radio Manila.
1: E ti immagino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto

0: La radio, alzate la radio, soprattutto quando ci sono dei pezzacci, pronto.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno. Ciao. Bellissima Rocchettara, sono Andreone e niente, volevo se possibile ascoltare un pezzo che mi fa viaggiare senza partire, che qua sto schiumando dal caldo sul carrello, mannaggia.
0: Immagino.
1: Un pezzo cantata dai Guns N' Roses, Knocking Every Door. Se è possibile, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è sempre un game over.
0: Allora, canzone scritta al grandissimo Bob Dylan, uno dei biografi di Bob Dylan l'ha descritta come un esercizio di splendida semplicità, una delle canzoni più belle di tutti i tempi. Ce l'ascoltiamo su Radio Manila, i Guns N' Roses con Knocking on Heaven's Door.

0: sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona.

0: e mancano pochi minuti alla fine della prima ora, sono quasi le 10. Qui su Radio Manila so che molti di voi sono già sotto il sole cocente, sotto il caldo, sotto l'afa, pronto?
1: Buongiorno Manila, buongiorno malinosi.
0: Buongiorno.
1: Volevo ascoltare una canzone degli Imagine Dragons, una qualsiasi va bene, e volevo dedicarla alla New Steel e a tutti i suoi dipendenti e a tutti i manilosi in ascolto. Buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un super mega game over.
0: Ciao, un abbraccio, allora buona giornata a te, buon lavoro a tutti. Allora, Imagine Dragons arrivano con Next to Me.

0: Dragons, bellissima, ce la siamo ascoltata qui insieme. Allora continuiamo con la musica, continuiamo con le vostre richieste. Arriva il nostro Salvo da Pinerolo e per favore chiede di ascoltare Laura Pausini con Durare. Allora un abbraccio grande Salvo, anche noi ti vogliamo bene, proprio come ci scrivi sappiamo che ce ne vuoi anche tu, e adesso tutta per te Laura Pausini.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io.

0: e te. Ed una da impazzire io e te.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La tua radio sempre.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 10:01.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la 3ª volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate.

0: sono Anto dalla provincia di Catania, ti sto ascoltando, ma me la metteresti Funky Bahia? Io scarico l'app, fate come me. Grande, bravissimo, hai fatto lo spottino. Scarica l'app, fai come il nostro amico Maniloso, giustamente, dalla provincia di Catania. Bene, dai, mandami qualche foto, che io adoro la Sicilia. Allora, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, bella Roby.
0: Ciao.
1: Sono Roberta di Pecetto.
0: Ciao Roby.
1: Con Maya siamo uscite già presto, adesso ci piacerebbe sentire Molecole o Vieni a vedere perché di Cremonini. La dedichiamo prima a te, poi a tutti i Manilosi. Auguriamo a tutti una fantastica giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Roby, un bacio a Maya. Arriva Cesare Cremonini con questa bellissima Vieni a vedere perché del 2002.

0: vi sono Fabrizio, stasera doppio concerto Casino Royale e Subsonica, e quindi ti chiederei se fosse possibile una loro canzone a tua scelta. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora dai, ci ascoltiamo i Casino Royale, un po' che non li sentiamo questo pezzo, dal 2008, Cosmic Sound.
1: Cosmic Sound is a rootsman sound. Casino Royale, I feel the champion sound. Nothing jealous here in town.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
10: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola Proloco Carignano .it o 350 137 72 10.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Roby, sono Elisabetta. Mi metti American Girls di Harry Styles, quel gran figo. E chi non ascolta Radio Manila ed Harry Styles è game over. Allora sì, che dire di Harry Styles? Tra l'altro che ha una liaison con la figlia di Lenny Kravitz, stupenda anche lei, molto belli insieme. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ciao. Siamo Ketty.
2: Loredana.
1: Volevamo mandare un messaggio, una dedica ad Angelo, Andrea e Anna, tre colleghi super.
2: Super fantastici.
1: Una canzone di Sfera e chi non ascolta Radio Manila è un super game.
2: Over.
1: Forza.
2: Forza ragazzi, dai che manca poco per andare
0: dai.
2: In serie.
1: Viva.
0: Dai, manca poco. Sfera e Basta arriva con Cupido.

Monster e basta, Cupido. Allora, ciao Radio Manila, siamo Cinzia, Stefano, Angelica e Luca e stiamo andando a prendere del fresco in montagna e fate benissimo. Volevamo chiederti EPIO, DJ Axe, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo.

0: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Shelton Runaway Girl, siete su Radio Manila alle 10:35. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Roberta, ciao Manilosi, siamo ciao. Katia e Francesca di Fantasie Creative di San Benigno Canavese. Vi ascoltiamo tutti i giorni e ci tenete un sacco compagnia, quindi oggi vi chiediamo la canzone di Ultimo Acquario. Vi aspettiamo sui nostri social per dare un'occhiata e chiederci qualche curiosità. Bene. Nel frattempo ricordatevi sempre il nostro motto: noi ci mettiamo la fantasia e voi vi godete la magia. Buona giornata. Bello. E mi raccomando, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao,
0: ciao ragazze, ciao e buon lavoro. Ciao, siamo Iris e Laura, vorremmo ascoltare Il giorno che aspettavo di Ultimo, se non fosse possibile va bene qualsiasi sua canzone. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora è partita Acquario, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Giovanni, sono Nicola e con la mia famiglia stiamo andando in montagna.
1: Che
0: ti volevo richiedere Hold the Line dei Toto. Facciamo la sfida.
1: Dai.
2: Io vado al massimo di Vasco Rossi.
3: Io Libera Nossa Malo di Liga. Ciao Mucchi.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao. Ciao ragazzi, allora intanto ovviamente godetevi questo vostro tempo che è meraviglioso insieme. Leggo ancora un messaggio e poi dico chi ha vinto tra voi. Ciao Radio Manila, mi faresti sentire l'ultima di Noemi? Sono Tiziana. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tra poco anche Noemi con il suo nuovo singolo, ma adesso chi ha vinto? Allora, in Liga è partito del 1991 con Libera Nossa Malo.

0: guardarti mai più.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliveri, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Smile. Bruno Mars, sono quasi le 11 qui su Radio Manila, quasi le 11, un languorino, una melina, cosa ne dite? La mangiate come una melina? Dici Mucchi, mangiatela te la melina, io mi faccio un toast, un panino, qualcosa di un attimo
1: ciao,
0: più goloso.
1: Ciao Radio Manila, parliamo di Busca.
0: Ciao.
1: Allora, visto che tutti si lamentano di sto caldo, invece io odio il freddo, non è che amo proprio il caldo, ma odio il freddo, quindi
0: però non disdegni, diciamo.
1: Vorrei dedicare Spiagge di Fiorello.
0: Fiorellone.
1: Viva il caldo, viva l'estate, viva il mare.
0: Ciao. È vero, viva il caldo, viva il mare. Ops. Le vacanze.
1: Ascolta Radio Manila, Engel Bauer.
0: Eccola, arriva Fiorello, Spiagge.

0: dal 1993 Fiorello su Radio Manila. Pronto?
1: La bella, sono Beba.
0: Ciao Beba.
1: Senti, visto che si sta parlando di fighi, allora a questo punto io mi gioco Achille Lauro.
0: Ti giochi questa carta.
1: E vorrei sentire come un immortale. E lo dedico a tutti e augurando una splendida giornata. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Bacio.
0: Ciao, un bacio a te, arriva Achille Lauro.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:02.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: apre la terza ed ultima ora di Manila Box Brunch. Voglio salutare la Vale che l'ha richiesta. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Dani, Ale, Rita e il mitico Aldo, sempre qui che vi ascoltiamo dal panificio di Aldo Chiesa di San Maria del Bosco.
0: Bravi.
1: Vorremmo chiedervi a cena dei tuoi di Emischilla e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora ragazzi, siccome J-Ax l'abbiamo ascoltato poco fa, non posso riprogrammarlo anche se canta insieme ad Emischilla. Allora vado avanti, voglio salutare il mio amico Emilio che mi manda una foto e mi fa ricordare, così ne approfittiamo Emilio per salutare anche loro, la nostra conoscenza che abbiamo fatto a una bellissima serata al One Root di Robasso Mero, che io saluto gli amici del One Root di Robasso Mero. Andate se volete mangiare bene e divertirvi e anche ballare, e come abbiamo fatto quella sera io e Emilio. Grazie per esserti palesato, Emilio. Ho voglia di ascoltare una canzone di Vasco Rossi a mia scelta. Allora sai che c'è, ti regalo questa del 2001, Standing Ovation.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Floriana.
1: Ciao.
0: Oggi volevo dedicare una canzone a tutte le mie colleghe, ma in particolare a Nadia, che oggi compie gli anni. Le volevo dedicare la canzone di Olivia Dean, Songhizi, e augurarle buon compleanno. Niente, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Arriva.

0: Fall in Love. Ciao Radio Manila, sono Mattia di Borgomanero. Mi puoi mettere Superstar di Tiziano Ferro? Un saluto dalla Bagno Associati. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Tiziano Ferro insieme a Giorgia arriva con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Sorridi.
10: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
11: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: no movie, sono tornati i Backstreet Boys, Bottle Up from Paw Patrol su Radio Manila. E allora andiamo avanti, perché in un attimo veramente si conclude il brunch, non posso, siete troppi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Tommaso, Paola e Pietro.
0: Ciao.
1: Stiamo tornando da fare la spesa e vorremmo ascoltare Per Sempre Sì di Sol Da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora no, per forza devo accontentare il maggior numero possibile di manilosi. Siete ancora rimasti in tanti, ma io vado bella spedita. Arriva Sol Da Vinci.

il vincitore di questo Festival di Sanremo 2026. Salda Vinci con Per Sempre Sì su Radio Manila. Ciao, sono Fiore, mi metti La Cura per Me di Giorgia, grazie. Ecco, una canzone meravigliosa invece, sempre di Sanremo, però dell'anno scorso, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box, con Roberta Mucchi.

Messy Up, The Rolling Stones su Radio Manila, lo so, è bella. Allora, la nostra Samantina da Moncaglieri ci ha richiesto questa canzone, da Carmagnola, scusami. Allora, Sami, un bacio a te, grazie anche per l'emoticons che mi hai mandato, delle mucchine. Io vedo tutto, anche insomma le gift che mi mandate, vedo veramente tutto, anche se magari non posso salutare sempre tutti, però magari un cuoricino ve lo lascio volentieri.

Vacci piano su Radio Manila. Buongiorno Radio Manila, sono Mattia. Oggi vorrei ascoltare What's My Age Again dei Blink 182. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ce ne andiamo nel 1999 con una canzone iconica dei Blink 182, What's My Age Again.

arrivato quel momento lì, quel momento liberatorio che nessuno ci può togliere qui su Radio Manila, quello in cui tutti facciamo delle visualizzazioni collettive in cui mandiamo praticamente a fan quel posto lì, a quel paese, chi vogliamo, situazioni, cose, persone a cui purtroppo non possiamo dire, non è che possiamo mandare a fan tutti, anche perché se lo facessimo sinceramente avremmo meno problemi di gastrite e reflusso, devo dire, però non si può fare, quindi lo cantiamo. Ciao Mucchi, sono Alessandro da Biella, mi puoi far ascoltare la canzone Vaffanculo di Marco Masini? Chi non ascolta Radio Manila è game over, allora dai, tutti insieme.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Correte, correte, saldi caldi da Totac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
9: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
8: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas! Con Giagas.
8: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila te le suona.

0: singolo, sapete che tira fuori sempre una hit, la sentiremo sicuramente tutta l'estate. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Daniela di Piovesi.
0: Ciao.
1: Volevo fare tantissimi auguri a mio figlio Massimo che oggi compie 24 anni, purtroppo lui vive in Sardegna quindi ci vediamo poco, ma volevo dirle che le voglio tanto bene e che gli auguro una vita felice, quella che lui desidera, ok? Chi non ascolta Radio Manila è un game over e dedico a mio figlio a te di Giovanotti. Grazie ancora.
0: Ciao, grazie a te. Allora, il più bel augurio che possiamo fare ai nostri figli, che comunque devono fare la loro vita. E quindi tante volte la loro strada li porta lontani da noi, ma noi con tutto l'amore del mondo gli auguriamo ovviamente il meglio, proprio come fai tu. Arriva questa bellissima canzone di Giova a te.

ha ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Allora, se percepivi questo leggero stato di decomposizione,
1: sì,
0: è perché avevo spento il condizionatore momentaneamente.
1: Non è la tua nuova acqua di Colonia, no?
0: No, è che avevo troppo, a un certo punto, poi come a volte succede, cioè avevo fin troppo freddo con il condizionatore, a volte capita, no?
1: Beh, certo.
0: E allora l'ho spento, ma poi avevo un senso di disagio che dura più o meno da 2 ore.
1: Sì.
0: Non capivo cosa fosse.
1: A me pensa che dura da 56 anni il disagio, ma non importa.
0: Vabbè, quindi,
1: è un altro discorso,
0: no, quel disagio.
1: Vabbè.
0: Lì neanche...
1: Allora sappi che sì, è troppo freddo, troppa aria condizionata fa male. Ne so qualcosa, mi fa male tutta la spalla destra, la spalla destra.
0: Ci incricchiamo poi.
1: Ma è vero.
0: Oltre che fa invecchiare la pelle prima del tempo,
1: sì,
0: l'aria condizionata si fa.
1: Oh mamma, spegnete tutto, perché più vecchio di
0: sì,
1: così.
0: Cioè, non... Mi raccomando, cioè non esageriamo, perché è un attimo, cioè bisogna fare le cose con parsimonia.
1: Esatto,
0: con la parsimonia,
1: con moderazione,
0: giusta.
1: Né troppo né poco.
0: Né poco,
1: il giusto.
0: Però adesso non mi ero più ricordata di riaccenderlo e percepivo questo senso di un po' di affaticamento. Adesso mi rendo conto del perché.
1: Ecco, perché ecco, faceva troppo caldo.
0: Svelato il mistero.
1: Infatti.
0: Ecco. Allora, domani in realtà non ci sono grandi cambiamenti, nel senso che tutto fila liscio, se non che poi Alice torna a fare l'happy hour.
1: Ah, ok, bene.
0: E quindi noi orario consueto per tutti, visto che aggiorniamo i manilosi che adesso cominciamo a turnare per le vacanze estive, quindi vi teniamo,
1: certo,
0: ovviamente
1: infatti,
0: aggiornati, ma sulla app poi trovate tutto l'aggiornamento del caso. Allora, buon banana time a tutti.
1: Meno male che hai detto del caso.
0: Del caso.
1: Del caso.
0: Che è un attimo.
1: Esatto.
0: Sempre consonanti, però ci sono delle consonanti
1: ecco,
0: un po' più nette.
1: È un aggiornamento del caso.
0: Del caso, assolutamente. Non
1: voi controllate l'app, perché
0: l'app
1: prima o poi...
0: È un attimo. Che mi trovate delle robe sta. Va bene, allora dai, io mi taccio, noi ci risentiamo domani nel brunch e buona banana a tutti.
1: Ciao, a domani, ciao. La tua radio
2: sempre. Ciao, sono Marisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:01.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato 1 anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
3: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Cesare Cremonini con Elisa, nonostante tutto, e siamo pronti per passare insieme tre ore nel Manila Box Banana Time con le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. E sentiamo il messaggio di Erika. Ciao Erika.
1: Buongiorno. Buongiorno. Sono Erika da Nichelino. Pompi, mi faresti per favore ascoltare Duke 3 con Melodrammatica?
0: Va bene.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Erika.

0: melodrammatica e leggo il messaggio di Andrea e Federico che scrivono: ciao Radio Manila, volevamo dedicare una qualsiasi canzone di Olly a Ludovica, la bagnina calciatrice più bella e forte del mondo. Se non puoi mettere Olly va benissimo anche Ultimo, lei è super fan di entrambi. Allora salutiamo i nostri amici Andrea e Federico e naturalmente dedichiamo Polvere di Olly a Ludovica, la bagnina calciatrice più bella e forte del mondo.
1: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
10: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
11: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
12: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
13: Siamo aperti anche ad agosto.
14: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola Pronoco Carignano .it o 350 137 72 10.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Radio Manila, estate!

0: sistemi tattici nucleari con scrivile scemo. E arriva il messaggio audio della mia amica Angela. Ciao Angela, buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono Angela di Torino.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare per favore La forza della vita, ti ringrazio. Un abbraccio e ti voglio bene.
0: Anch'io.
1: Ciao,
0: ti voglio bene.
1: Da Torino. Un saluto a tutti i marinosi.
0: Ciao.
1: E chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao Pompi.
0: Ciao, un bacione, arriva La forza della vita.

Paolo Vallesi, La forza della vita, la scelta musicale della nostra manilosa Angela, che abbraccio forte, un bacione. E adesso arriva la prossima scelta, arriva il messaggio di Lorenzo da Torino. Un saluto al nostro amico, vuole ascoltare la nuova di Tommaso Paradiso, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. La nuova si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Manila Box, estate con noi.
1: Spot. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: testa gira la scelta musicale di Mattia e adesso arriva il messaggio invece della Becky. Ciao Becky, buongiorno. Ciao.
1: Sono la Becky. Senti, oggi ti richiedo una canzone mirata per qualcuno. Potresti mettere Sincerità di Arisa? E chi non ascolta Radio Manila e il Pompi e il Game Over. Ciao dalla Becky, più operativa che mai. Oh, si stanno volando, arriveranno sui temporali, speriamo di sì. Ciao
0: Becky. Allora, canzone mirata ad una persona, Arisa con Sincerità.

0: Sincerità, la canzone scelta dalla Becchi è mirata ad una persona. Ciao Becchi, allora abbiamo il prossimo messaggio, c'è Serafino. Ciao Serafino.
1: Buonasera, sono Serafino da Santera.
0: Ciao.
1: Vorrei gentilmente ascoltare una canzone di Ultimo a vostro piacere. Grazie mille, chi l'ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Poppy.
0: Ciao, grazie. Arriva Ultimo con Altrove.
2: Da quant'è che non sbagli senza più

0: che sia altrove.
1: Ultimo con altrove per Serafino. E chi l'avrebbe mai detto? Oggi devo dare ragione al Trumba, ha perfettamente ragione, è vero, eh? E poi spiegherò anche il motivo, prego Trumba.
2: Donne, per la vostra gioia è arrivato il sogno erotico, il sogno proibito del Pompi, detto il Bombo, è arrivato,
1: vero,
2: il Trumba.
1: È il mio sogno,
2: buongiorno,
1: proibito.
2: Buongiorno Davidona, buongiorno, come stai?
1: Bene.
2: È un po' di giorni che non mi sentivi, preoccupato, sai,
1: sì,
2: che non ti,
1: infatti,
2: abbandono,
1: guarda,
2: vecchietto mio. Ascolta, oggi mi fai sentire, bevi che anche un criminale. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i manilosi. Mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un Trumba. Ciao Nini.
1: Ha ragione il Trumba, devo darvi ragione, è davvero il mio sogno proibito. Beh, lo sapete, arrivati a una certa età ci si deve accontentare anche di poco, ma che dico, di pochissimo, quindi mi accontento davvero di poco, mi accontento del Trumba.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Radio Manila, estate.
6: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Amoroso con Karaoke, la scelta musicale di Davide. Saluto anche Fabius De Fabien che mi ha mandato le foto dei del piatto che ha preparato, mezze maniche ai broccoli ai quali ha aggiunto durante la cottura due acciughe che si sono sciolte e danno sapore. Ah, bravo, mi piace molto questa ricettina qua dei broccoli, le mezze maniche con i broccoli. E poi c'è il messaggio del nostro Maniloso, sentiamolo. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Radio Maniera, sono Damiano, un metro di Carmagnolo. Vorrei ascoltare Singapore di Emanuela Loia. E chi non ascolta Radio Maniera è un grimoire.
0: Ciao, grazie. E arriva Singapore.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

Singapore, la scelta musicale del nostro Maniloso che saluto. Ciao, buon mercoledì, e buon mercoledì anche al nostro Maniloso Giovanni, che vuole ascoltare Clara e San Giovanni con le ragazze e vuole salutare Greta e Cristina. E chi non ascolterà Radio Manila è game over.

0: Le ragazze, adesso in chiusura della prima ora, sapete che faccio? Vado giù in cantina perché dobbiamo rispolverare un brano del 1987.
1: Sì. Ciao Pompi, ciao, ciao. Radio Manila, tutti i manilosi. Stefano da Torino, il vostro installatore di posto preferito.
0: Ciao Stefano.
1: Oggi volevo far rivivere un pezzo della mia gioventù a questa nuova generazione,
0: ah, sì?
1: Facendogli ascoltare un pezzo di Luca Carboni che si chiama Farfallina. Dedicarlo a tutte le donne e le ragazze che mi conoscono e che non mi conoscono. Un bacio e un abbraccio a tutti.
0: È giusto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, super.
0: Ciao Stefano, arriva Luca Carboni con Farfallina.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
4: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
3: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Televiva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
5: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
6: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
3: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra, Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
7: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cota e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.
9: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela, mi piace un sacco questa canzone. E allora è da oggi in poi chiamatemi Carmela. No, sennò poi iniziano veramente. Allora, siamo pronti, dicevo, nella seconda ora ad ascoltare le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908 e sentiamo l'audio delle nostre amiche. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Martina, Katia e Simone del centro estetico Peonia Beauty a Mirafiori. Volevamo richiedere la canzone di Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao ragazzi, buon lavoro!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E arriva il messaggio anche della nostra Manilosa, che mi manda la foto di una conchiglia bellissima. In questo momento si trova al mare, ma... Buon pomeriggio Davidino a te e a tutti i manilosi, oggi ti mando una piccola conchiglia, ultimo giorno di mare, ahimè, e se era possibile vorrei ascoltare Stereo Love, ti mando un abbraccio enorme, ricordo che chi non vi ascolta è game over, ti voglio bene assai, anch'io ti voglio bene assai, bellissima quella conchiglia.

0: Manila Box.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: What? Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
9: Cosa vuol dire saldi caldi?
10: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
11: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
8: Correte!
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ma con Nera e arriva il messaggio della nostra Manilosa, è un messaggio audio. Ciao.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Elena di Briga e ciao, volevo Elena. Ascoltare la canzone di Saldavinci, Poesia, e dedicarla alle mie colleghe della Bagni Associati, che va con bene. Questo caldo
0: lavorano.
1: Davvero una pura poesia. La dedico anche a tutti voi.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila,
0: allora,
1: è gay
0: un
1: over.
0: Abbraccio.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a te, alle tue colleghe, buon lavoro. E arriva Saldavinci con Poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Sal da Vinci con poesia per la nostra Manilosa e le sue colleghe che salutiamo, e salutiamo anche i nostri amici. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, siamo di nuovo noi di Cascina Beach di Nucetto.
0: Ciao.
1: Avremmo voglia di ascoltare la canzone Un'estate al mare di Giudy Russo.
0: Va bene.
1: Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie. Arriva Giudy Russo con Un'estate al mare.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo ai viaggiatori che a causa di un evento sul versante francese è momentaneamente chiuso il traforo del Freyus in entrambe le direzioni. A causa della chiusura segnaliamo inoltre code sulla A32 Torino-Bardonecchia fra circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Freyus. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

0: Al mio paese, questa era la scelta musicale di Marika, che saluto con un abbraccio, e saluto anche il nostro amico. Anzi, chiedo alla regia se possiamo abbassare totalmente la base, così sentiamo il vento e il mare, perché il nostro amico si trova dove? Ciao!
1: Ciao Pompi, sono Gaetano, vi sto ascoltando da Fuerteventura. Dovreste sentire anche sì, il rumore del vento che contraddistingue questa bellissima isola. Volevo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso, vi mando un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila anche da Fuerte è game over. Ciao,
0: beato te. Ciao, grazie, un abbraccio. Si sentiva il vento ma anche il mare, quello era il mare, vero? Arriva questa bella canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici.

Tommaso Paradiso, i romantici per Gaetano da Fuerteventura. Mi hanno scritto: ma i manilosi sono tutti in vacanza? Ma che, assolutamente, anzi, fatevi sentire manilosi che non siete in vacanza al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro WhatsApp. Ecco, per esempio, il nostro amico non è in vacanza, è in magazzino. Ciao Radio Manila, sono in magazzino al lavoro e vorrei ascoltare una canzone dei miei artisti preferiti, i Club Dogo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, salutiamo il nostro amico, non ha firmato il messaggio, ma so che è un maniloso, e ascoltiamo la canzone dei suoi artisti preferiti, Club Dogo, con PES. Insieme c'è anche Giuliano Palma.

vi dico che non è sempre facile leggere i messaggi che riceviamo dei nostri manilosi, perché poi ti toccano e ti toccano in una maniera importante, devo dire. Quindi mi ha fatto commuovere Simone, che ha scritto: ciao Radio Manila, sono Simone della Bugnatese, mi fareste ascoltare Se tornerai degli 883? La dedico a mio grande amico che oggi mi manca un po' di più. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
6: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
7: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila, estate!

Tanti manilosi che mi stanno scrivendo e mi stanno confermando che c'è una situazione meteorologica un po' strana. È nuvoloso ma ancora non piove e poco fa ho sentito un maniloso che ha letto che oggi sarebbero arrivati temporali con grandine. Speriamo di no, ragazzi, la grandine no. Allora, ciao, per favore mi fate sentire The First Time di Damiano David, la dedico a te, ogni giorno ti ascolto con grande piacere, grazie. Sul lavoro sei la nostra salvezza, abbiamo Radio Manila H24. Un abbraccio grande da Ale. Ciao Ale!

e ringrazio per ascoltarci H24. Un abbraccio a te e naturalmente anche ai tuoi colleghi e le tue colleghe. Arriva anche il messaggio del nostro maniloso, il Savu, che scrive: buongiorno mio Pompinocchio. Pompinocchio da Pinocchio, lo ricordiamo. Allora, anche oggi eccomi qui, mamma che caldo, voglio il mare. Comunque, oggi mi fareste ascoltare se possibile Destri di Gazelle. Grazie Pompolone, a domani il tuo Savu. Ciao Savu, ti piacerebbe andare al mare, ma invece devi aspettare ancora un po', e arriva Gazelle con Destri.

0: Allora, ogni tanto, allora saluto il Sabu, il calabrese del canavese, ogni tanto sento parlare, no, persone che hanno una certa età, ecco, più o meno abbiamo la stessa età, e mi sento dire: ah, il mio sogno sarebbe avere una villa con la piscina, ah, il mio sogno sarebbe viaggiare. Ecco, ci sono manilosi, io in primis, che sognano la pensione, e quando sentono questi messaggi iniziano a sognare veramente. Mi ha fatto sognare Nadia. Ciao Nadia.
1: Ciao Pompi, sono Nadia, sempre la tua vicina di casa. Volevo fare tanti auguri a mio marito Lorenzo, che praticamente da oggi, tra un'oretta, entra praticamente in pensione.
0: No,
1: dovrà scontare ancora qualche giorno di ferie e poi direttamente in pensione. Quindi le volevo fare tanti tanti auguri. Si merita tutto il bene di questo mondo. Ha lavorato tanto, si è sacrificato tanto per la famiglia, io gliene sono grato.
0: Che carino.
1: Però adesso è ora di riposarsi. Di andare in moto senza avere la sveglia che ti dà, ti scandisce le giornate, l'orologio che ti scandisce le giornate, senza avere la fretta. Quindi sono veramente molto molto felice per lui. E che dire, se non sbaglio, vabbè, qualsiasi canzone a tua scelta.
0: Va bene.
1: A lui piacciono molto le baciate, quindi va benissimo anche una bellissima baciata. Ciao Pompi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma sai che davvero mi è piaciuto moltissimo il tuo messaggio, che di solito le mogli, quando i mariti vanno in pensione, iniziano a dire: no, e adesso come faccio a sopportarlo, no, lo avrò sempre a casa. Invece lei era contenta del marito che sta per andare in pensione.

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davide Pomponi.

Pazzi, stupidi ragazzi, Raff, e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Leggo il messaggio del nostro amico che mi ha mandato anche la foto di un cannello, nel senso che sta saldando delle tubature. Dai, non fate quella faccia lì, è un cannello, si chiama così o sbaglio? Allora, ciao ragazzi, vi scrivo dalla ditta del signor Branca, un saluto da Francisco. Volevamo ascoltare di Masini per dedicarla all'amico Roby, se non è disponibile un'altra canzone di Masini. Un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, salutiamo i nostri amici, salutiamo il signor Branca, salutiamo Francisco, salutiamo Roby e salutiamo anche Marco Masini, va bene? Allora, quella non la mandiamo in onda, mandiamo in onda invece un'altra bella canzone che si intitola Ti vorrei.

0: Adesso arriva la prossima scelta musicale. Ah, devo andare in cantina? Va bene, vado giù. Sono andato giù e ho trovato il brano che vuole ascoltare il nostro Vaniloso. Ciao,
1: ciao Giovanni, sono Joris da Perno e vuoi ascoltare la canzone di Michael Jackson, Beat It. E se non fosse possibile, sempre di Michael Jackson, ma Smooth Criminal. E chi ne ascolta di Vanilla è un super game over. Ciao!
0: Ciao, grazie. Arriva Michael Jackson su Radio Vanilla.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Voglia di convenienza?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Santi Alfa con Buon Vento. E vedo la foto che mi ha mandato la nostra manilosa Rosella da Rivara, di un sacco di roba da stirare, e lei pensava, invece no. Allora, ciao Davide, sono Rosella da Rivara, io mi sono illusa, pensavo di stirare al fresco e invece niente, solo nuvoloso e afa, e per combattere l'afa ti faccio andare in cantina. Ma vabbè, allora vado giù. Mi faresti ascoltare i Modern Talking con Brother Louie se ci fosse quella remix? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un abbraccio. Allora, salutiamo la nostra amica che avrà un sacco di cose da stirare. Tra l'altro mi sono permesso, ho dato una sbirciatina, ma ho visto un indumento con delle ciliegie. Lo sai, no? Cosa si dice delle ciliegie? Che una tira l'altra. Va bene? È così? Ciao Rosella da Rivara, un abbraccio, buona stirata con l'AFA.

0: Lui con questa canzone salutiamo Rosella da Rivara che deve stirare un sacco di cose. Ciao Rosella, un abbraccio. Allora, è arrivato il messaggio dei nostri manilosi che scrivono, sono John e Marcello. Pompi Pompi, come stai? Scusa se non ci facciamo più sentire sovente, ma non riusciamo proprio più a mandare i messaggi, soprattutto quelli audio. Allora, oggi è una giornata triste perché John ha deciso di licenziare Fabrinho. Perché? Il nostro gerente, poi Trivet si è licenziato e stasera per festeggiare andiamo al Castello Rosso. Ma come per festeggiare? Scusate, John e Marcello, ma figuriamoci, dai. Allora, volevamo ascoltare la canzone Perfect di Sara Toscano e Car Brave. Ti amiamo, e chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Car y Sara. Se llama Perfect.

0: breve Sara Toscano con Perfect per John e Marcello e per tutti i loro amici. E vabbè, dai, stasera andranno a festeggiare. Allora, abbiamo il prossimo messaggio? C'è un messaggio audio. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Miriam dalla Spagna e sto andando con mia zia a fare shopping e vorremmo ascoltare o
2: Duda dei Cartoons
1: o Capo Horn di Brescia. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over!
0: Ciao, grazie. Allora, poi c'è il messaggio di Max da Torino che invece vorrebbe ascoltare Blanco e Sfere Basta con Mi fa impazzire. Facciamo così, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

Blanco e Sfera Ebbasta, mi fa impazzire. Allora, mi fanno sapere che a Balangero sta piovendo in questo momento e ci sono 28 gradi e, se non sbaglio, anche Pino Renato da Borgaro mi ha scritto: per fortuna sta piovendo, vamos. Speriamo che rimanga solo pioggia e non arrivi la grandine, mamma mia. Altro messaggio: ciao Radio Manila, come state? Vi chiederei di mettere Bossa Nostra di Gaia, per favore. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, salutiamo la nostra manilosa e ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra, e mi mandano, anche la nostra Malilosa mi manda giù in cantina. Dove pensavate voi? Allora, ciao Sera Elisa, vorrei dedicare Il gatto e la volpe ai miei colleghi preferiti Angelo e Sara. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: con il gatto e la volpe, e adesso arriva il messaggio audio del mio amico Adam. Allora guarda, quando sarà, forse fra pochissimo, e se diventerò nonno, mi piacerebbe avere un nipotino come te, davvero, perché sei carino, sei bello, educato e hai davvero nella tua voce la gioia di vivere, quindi questa è una cosa meravigliosa. Sentiamo il nostro piccolo Adam. Ciao
1: Pompi, sono Adam, vorrei ascoltare Pedro

0: A posto.
1: E chi non ascolta Radio Maniera Game?
2: Mover!
1: E mi raccomando, rimanete tutti lì.
2: Incollati, forza Juve. E ieri ho pescato 3 trote.
0: Bravo!
2: E era fighissimo.
0: E
1: di nuovo,
0: credo.
1: Sì, di nuovo che sei rientrato.
2: E poi basta. Ciao, ti voglio un botto bene.
0: Anch'io ti voglio un botto di bene. Beh, deve essere divertente andare a pescare. Solo che bisogna fare così. Noi le prendiamo le trote e poi le lasciamo di nuovo.

mandato altre tre trote. Sembrano scioglilingua, tre trote. Allora, sai cosa ho scoperto, Adam? Che anche vicino casa mia ci sono dei laghetti dove si può andare a pescare. Quasi quasi, ci vediamo lì. Ci divertiamo a pescare. Devo comprarmi la canna perché io non ce l'ho, però penso che comunque di solito quando si va in quei posti là te la diano, cioè ti danno la canna loro per poter pescare. Però bisogna essere anche bravi, bisogna stare in silenzio, non dire nulla, aspettare. Bello, mi piacerebbe. Allora, ciao Pompi, vorrei ascoltare la canzone di Tananai Tango, la dedico al centro estetico Semplicemente di Ciriè. Sono Pino Renato da Borgaro, buona giornata, e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Correte! Correte! Saldi caldi da Dotac!
8: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
7: Correte!
9: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora i manilosi mi fanno sapere con certezza che nel Canavese sta piovendo in questo momento, me lo fanno sapere il Trumba e anche Savu. Ciao ragazzi, buon pomeriggio di pioggia, meno male, almeno la temperatura scenderà di qualche grado. Allora, ciao Radio Manila, sono Matilde, potreste dedicare un mondo a parte di Jovanotti al mio fidanzato? Si chiama Gianmarco, sta lavorando in carrozzeria e so che in questo momento vi sta ascoltando. Ti amo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano, metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo, e mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Eva.
1: Giovanotti, Un mondo a parte, la canzone scelta da Matilde che dedicava al suo fidanzato che lavora come carrozziere in carrozzeria. Tutto a posto?
2: Io?
1: No, chiedo. A coloro che mi hanno appena scritto che sta piovendo, non grandina, vero? Parlando di carrozzieri.
2: No, perché dava comunque pioggia grandine forte, anche grandine, raffiche di vento.
1: È la gioia dei carrozzieri la grandine, capito? Quando vedono grandinare.
2: Ma la mia macchina non patisce.
1: Non patisce?
2: No, la mia no.
1: Tu ce l'hai quelle coperture in gomma che riparano dai chicchi di grandine? Ma
2: io
1: funziona,
2: tutto,
1: no?
2: Tutto.
1: Eh? Hai
2: non
1: tutto?
2: Lo so.
1: No, non ce l'hai?
2: Non ce l'ho.
1: Vabbè, niente, neanch'io. Pertanto la macchina di plastica, quindi.
2: Stai solo attento, Pomponi, quando uscirai di qua, sì, che ancora la grandine non ti becchi, no?
1: La testa, no,
2: perché,
1: ma tanto
2: già,
1: guarda,
2: ci sono dei problemi.
1: Secondo me non farà danni, e sono mica l'unico. Cioè, sai quanta gente, se cade la grandine sulla testa, non fa danni?
2: Ma ce l'hai
1: ormai
2: l'ombrellino?
1: No, non ce l'ho. Oh, no. Sai che adesso sono un tantino preoccupato perché
2: non ce l'ho neanche io da prestarti.
1: Sono anche un po' acciaccato, non vorrei prendere freddo. Chissà se una persona che conosco mi verrà a prendere. Non lo so, vedremo. Così allora.
2: È una richiesta d'aiuto in diretta, questa.
1: Allora, così tasterò il fatto che se veramente mi verrà a prendere una persona che...
2: Facciami i nomi, chi è?
1: No, non posso farlo, ma ci mancherebbe altro, no.
2: Ma la persona che conosco anch'io?
1: Vabbè, ma adesso quante cose vuoi sapere? Una persona, appunto.
2: Ma che conosco anch'io?
1: Poi non è detto, forse quando uscirò alle 4 è probabile
2: magari
1: che...
2: Magari non succede niente.
1: Esatto, non ci sia neanche più la pioggia, non ci sia grande niente, risplenderà di nuovo il sole.
2: Chissà, comunque fa caldo comunque.
1: Sì, è vero, però dovrebbe calare di qualche grado la temperatura.
2: Però domani no.
1: Domani cosa?
2: Domani no.
1: Domani no cosa?
2: La temperatura.
1: Ah, domani sarà di nuovo alta.
2: Ma così dicono.
1: Basta, ragazzi, è una volta su, una volta giù, una volta
2: di lato. Ricordati di alzarmelo, Pomponi,
1: Va bene.
2: Per favore, perché io non so come si fa.
1: No, diciamolo, il condizionatore, perché io l'ho abbassato, visto che sono un po' acciaccato.
2: Grazie,
1: quindi.
2: Grazie
1: mille. Va bene, no, perché detto così sembrava un'altra roba, Davis.
2: No, il condizionatore.
1: Allora, tu devi stare attento alle parole, perché
2: alzarmi
1: hanno un peso.
2: Il condizionatore, il livello del condizionatore.
1: Abbassare la temperatura,
2: visto che parlavamo di condizionatori, ho detto ricordati di alzarmelo, stavo parlando di quello.
1: Va bene, parlavamo d'altro, ma non importa.
2: Ma stai tranquillo, non ti preoccupare.
1: Sì, che sono
2: tutto a posto.
1: Ok.
2: Va tutto bene.
1: Vado.
2: Sei sicuro di andartene?
1: Sì, stavolta sì, guarda, sono sicuro come...
2: Guarda, se mi aspetti fino alle 18 ti do un passaggio a casa io.
1: Con l'ombrello?
2: Con la macchina.
1: Ah, quasi quasi. Guarda, è allettante come invito.
2: Pensaci.
1: Ci penso, dai.
2: Va bene,
1: troppo ti
2: me lo
1: dico.
2: Fai sapere.
1: Va bene.
2: Tramite back.
1: Ok.
2: Grazie.
1: Te la mando.
2: Ciao.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale. Nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, è commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davis Maidò.

E con Anna iniziamo ufficialmente il nostro happy hour sotto la pioggia, un pochino, almeno qui in Piemonte. Dai, raccontatemi un po' che cosa succede dalle vostre parti, così informiamo tutti al 338 50 38 908. Messaggi scritti, audiomessaggi, WhatsApp naturalmente, insieme alla vostra canzone preferita. Allora, prima di partire con la prima scelta musicale di oggi, devo fare un saluto, devo salutare Tiziana del bar della stazione di Rivarolo da parte di Antonietta e Albi. Quindi ciao Tiziana del bar della stazione di Rivarolo da parte di Antonietta e Albi. Partiamo subito con la prima di oggi che sceglie il nostro amico Nick, che vuole far suonare su Radio Manila M Fibra con Antidroga.

0: Emma e Fibra con Antidroga lasciano spazio al prossimo audiomessaggio. Sentiamo di chi. Ciao!
1: Super Super Love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio, Super Love!
1: Oggi ci ascoltiamo Samuele Bersani con Enexanax. Io ti stringo tanto e forte, chi non vi ascolta è troppo game over. E tanti tanti baci fino a venerdì, my super super love.
0: Però me li devi dare tutti, super super love. Mi raccomando, arriva lui, arriva Samuele Bersani.
2: Enexanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis My Dog.

0: Lei, Lady Veronica Ciccone, con Danzeteria. Il suo album è schizzato al numero uno delle classifiche mondiali e sta preparando anche un tour che sicuramente arriverà anche in Italia. Non ne sappiamo di più, ma appena lo sapremo ve lo comunicheremo tempestivamente. La scelta musicale è quella di Veronica. Ciao Veronica. Ciao Manila, siamo Luisella e Fulvio, stiamo tornando verso Santena sotto la pioggia, siamo andati sul lago di Viverone a vedere la panchina gigante. Puoi farci sentire Piove di Jovanotti? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Luisella, ciao Fulvio, avete fatto molto molto bene. Arriva il Giova.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Il Giova con Piove su Radio Manila, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
2: Ciao, sono Noemi Dasti, vorrei
1: Ciao.
2: Ascoltare per sempre sì, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: E allora tu mi stai parlando di Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, che dopo il successo sanremese insomma non si è mai fermato, perché questa canzone continua a essere suonatissima dalle radio, richiestissima qui su Radio Manila. Sal Da Vinci che arriverà con il suo tour con ben due date al Teatro Colosseo di Torino a ottobre 2026. Un altro appuntamento imperdibile al Teatro Colosseo di Torino è quello con la straordinaria Ambrangiolini, con la misteriosa scomparsa di W il prossimo 4 maggio alle ore 20:30. Quindi i biglietti li trovate disponibili su ticketone.it, teatrocolosseo.it o presso il botteghino del Teatro Colosseo in via Madama Cristina a Torino.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Senza Cree con Notte Selvaggia, la scelta musicale è quella di Noemi da Ceva. Ciao Noemi. Ciao, sono Martina, vorrei ascoltare una canzone qualsiasi dei Finlay mentre sto iniziando a fare percorso Goal. Ho già fatto la preiscrizione per corso OS l'altra settimana, speriamo che mi chiamino e che inizio a fare questo corso OS al più presto, che adoro fare questo lavoro con un cuore e con un amore, dopo due lavori da badante che ho fatto, soprattutto ultimo lavoro fatto da badante per Teresa di Bra da Martina. E allora i figli arrivano con Fuoco e Cenere.

0: Dei Filley nell'Happy Hour di Radio Manila. Ciao Manila, sono Sharon da Cirie, vi ascolto sempre mentre sono a casa. Potreste mettere la canzone di Ultimo, bella davvero, la dedico al mio ragazzo Lorenzo che lavora da Tech Look, gli puoi dire che sabato avrà una sorpresa bella? Un bacione, amore mio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Però Sharon, se è una sorpresa, non so se è meglio dirglielo a Lorenzo oppure no, perché se no lui sa già che sabato avrà la sorpresa, invece la sorpresa è più bella così, no? Senza avvisare, che dici tu?
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Bella davvero, ultimo che arriverà a Torino all'Allianz Stadium con il suo tour il prossimo anno, quindi parliamo di luglio 2027. I biglietti sono già in vendita su ticketone.it, i punti vendita autorizzati. Grande successo per ultimo. Ciao, sarebbe possibile ascoltare Swim dei BTS? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over da Sara.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com o 350 137 72 10.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con Davis Maidò.

0: Gatti, quadri, cuori, picche, fiori. La scelta musicale è quella di Luciano da Grugliasco. Ciao Luciano. E adesso salutiamo la nostra amica Irene. Ciao Irene.
1: Ciao Davis, siamo Irene e Marcella.
0: Ciao Marcella.
1: Senti, volevo dedicare una canzone a mio padre che domenica viene.
0: Quale?
1: Volevo dedicargli la canzone I migliori anni della nostra vita di Zero, per favore. Se puoi subito.
0: Subito.
1: E che non
0: Irene.
1: Ascolta la giomanina
0: che scherzi.
1: Muore. Ciao Devi, se ti voglio bene, ciao.
0: Ciao Irene, anch'io. Allora un bacio a te, a Marcella e anche a papà domenica quando lo vedrai, con Renato Zero.

Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Salutiamo ancora la nostra amica Irene. Ciao Ire, un bacio. Ciao Manila, siamo Andre e mamma. E mamma Ele, volevamo ascoltare Numb dei Linkin Park. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Andre, ciao mamma Ele, su questa canzone dei Linkin Park. Salutiamo anche la nostra amica Rina, che mentre stira ascolta Radio Manila. Tutta una rima.

0: Numboy, Linkin Park su Manila nell'Happy Hour con Davis fino alle 18. 338 50 38 908 c'è il prossimo audio messaggio. Chissà chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone, quale soprattutto. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca d'Orbassano.
0: Ciao Luca.
1: Volevo dedicare una canzone ai miei colleghi Gianni e Walter che lavorano in Remacut e volevo dedicare Cartine Corte di Salmo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Luca, grazie a te, buon lavoro a te e ai tuoi colleghi. Arriva Salmo.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 139. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto "Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Due dischi senza interruzione, come sempre, per aprire la nostra nuova ora insieme nelle Power di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con le vibrazioni ambiguità così strafatta di coriandoli. La scelta musicale è quella di Mirko. Ciao Mirko, buon pomeriggio. E poi sono arrivati Martin Garrix e Sheeran insieme con il loro nuovo singolo Repeat It. La scelta musicale invece è quella di Veronica, che ci ascolta dalla loggia, ovviamente al 338 50 38 908. C'è il prossimo audio? Messaggio scritto, eccolo qua. Ciao Davis, come stai? Sono Ele, qua diluvia, sono a Vinovo, mi piacerebbe ascoltare Dai Dai di Shakira. Buon pomeriggio a tutti. A te.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
2: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Voglia di convenienza?
7: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
8: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
9: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
8: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune, il prezzo.
9: Confezionimargherita.it.
8: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
9: Tutta convenienza.
8: A Sanfrè.
10: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19 Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

0: Yabba Dancing Queen, la scelta musicale è quella di Maria Antonia che ci ascolta da Chivasso. Ciao Maria Antonia, buon pomeriggio, c'è il prossimo audio nell'Happy Hour, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Sono Diego e io Martina e vorremmo ascoltare O Maria Salvador di J-Ax. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Maria Salvador, J-Ax, fit il Cile alle 16:21. Cari ragazzi, tutta per voi.
2: O Maria

0: J-Axel Chile con Maria Salvador, 16 e 25 minuti, siete sempre di più, sentiamo il prossimo audio, eccolo qua.
1: Ciao, mi chiamo Nicole.
0: Ciao Nicole.
1: E vorrei ascoltare la canzone di Dito nella piaga. Che fastidio,
0: che ci sta
1: e
0: sempre
1: chi,
0: bene,
1: chi, e chi non ascolta
0: Brava.
1: Radio Manila è game over.
0: Assolutamente Nicole, questa canzone no, almeno una volta al giorno la cantiamo, oppure ce l'abbiamo nella nostra testa verso qualcuno o verso tanti. Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Manila te le suona.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Fréjus che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marene in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità. Radio Manila.
0: Radio Manila te le suona. Stare con

0: tu, ma proprio tu che mi stai ascoltando, tu cosa fai questa sera? Fammelo sapere al 338 50 38 908 insieme alla tua canzone. Questa è la scelta musicale di Lucio che ci ascolta da Giaveno. Ciao Lucio, e dopo Lucio chi arriva?
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Gentilmente, è possibile ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio? Non dirlo mai. La dedico alla mia più grande amica di Cuneo.
0: E allora salutiamo la tua più grande amica di Cuneo con Gigi e con Non Degli Mai. Il tuo maglio.

Ciao Davis, sono Andrea da Tortoli e sono in spiaggia e vorrei ascoltare Euforia di Annalisa, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Beato te che sei in spiaggia, bravi, portateci con voi, arriva Annalisa.

0: Euforia, Annalisa, altro giro, altra corsa, altro audio, sentiamo chi c'è, ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Kelly da Novara e volevo chiedere se potete mettere una canzone qualsiasi di Eminem. Grazie mille e chi non sta tra Radio Manila è super game over, ciao!
0: Ciao, un abbraccio a te e a tutti i novaresi che anche loro ci ascoltano con grande affetto. Ogni giorno arriva Eminem con Lose Yourself. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Giagas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Tuca Macarena, c'è lei, c'è Baby K su Radio Manila, 16:49, 53 secondi. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò, insieme fino alle 18 nel Manila Box Happy Hour con le vostre canzoni, quelle che scegliete solamente voi al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Tony da Gozzano e volevo chiederti se è possibile ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Tony!
1: E tu dove vai a ballare?

0: Chi è che invece sta già ballando in Puglia? Chi è che è già lì, che ci sta ascoltando attraverso la nostra app, attraverso il nostro sito ufficiale radiomanila.it? Ce lo faccia sapere, mi raccomando. Allora, un audiomessaggio e due messaggi scritti. Sentiamo l'audio.
1: Ciao, vi posso chiedere fashion dei Cortis? Chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao, buon pomeriggio, ricordatevi sempre di nominarvi negli audiomessaggi e firmarvi nei messaggi scritti. Buon pomeriggio Davis, sono Sauro della Lavasecco, l'impronta del pulito di Torino. Mi faresti ascoltare Danzeteria della Queen Madonna? Grazie, chi non ascolta Manila è game over. Ciao Sauro della Lavasecco, l'impronta del pulito di Torino. L'abbiamo ascoltata, la Queen, però magari nella terza ora tornerà, quasi sicuramente tornerà. Allora vi accomuno tutti alla scelta musicale di Maurizio dalla provincia di Torino, che vuole ascoltare Paola Iezzi con Stessa direzione.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: Le vipere sono ovunque. Ciao Davis, sono Mattia. Mi metteresti Corpi celesti di Giorgia, che stasera ad Asti. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile è game over. È vero, questa sera Giorgia sarà a Asti con il suo nuovo live.
1: Abbiamo disegnato solo con

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
19: Radio Manila. Ora esatta.
20: Sono le 17 e 3 minuti.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo 2 anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
22: Ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
21: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
19: Manila News.
23: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
19: Manila Box con Davis Maidò.

Due grandi successi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Chiara Galeazzo, Basta Poco. La scelta musicale è quella di Enrico, che ci ascolta da Monbarcaro. Ciao Enrico, buon pomeriggio. E poi è arrivata lei, la Gaga, con Bad Romance. La scelta musicale è quella di Angelo, che ci ascolta da Novara. Tutto questo sempre al 338 50 38 908, dove suonano esclusivamente solo le vostre canzoni preferite. Ciao, sono Simona. Oggi vorrei ascoltare Non è l'inferno di Emma. Sono stata al suo concerto venerdì a Cervere ed è stato bellissimo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh, ma che dire di Emma, che è davvero molto molto brava. Complimenti per il live e complimenti a te, Simona, per averla scelta nel Manila Box Happy Hour. Arriva Emma.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Correte, correte, saldi caldi da Total.
8: Cosa vuol dire saldi caldi?
9: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
10: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
7: Correte!
11: Hai visto? Sarà una L?
12: Ma no, come minimo è una XL.
13: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
14: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
13: Gli sconti volano fino al 70%.
15: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
13: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
18: Manila Box con Davis My Dog.

0: Danzeteria, c'è la nuova di Madonna che torna a suonare su Radio Manila grazie alla scelta musicale di un sacco di manilosi, e c'è Sauro e c'è Gabri e poi c'è anche Stefano che ci ascolta dalla provincia di Cuneo, tutti a richiedere la Queen, è vero, a richiedere Madonna. Ma c'è anche il prossimo audio, sentiamo di chi. Ciao.
1: Ciao Davis, sono Bruno, come ogni mercoledì.
0: Ciao Bruno.
1: Marcolino.
2: Ciao Radio Manilosi.
0: Ciao Marcolino.
1: E niente, dopo essere reduce da 2 settimane ormai al concerto di Tor Vergata,
0: certo,
1: volevamo richiedere se era possibile
2: 22 settembre.
0: Vola il tempo,
1: di ultimo. E chi non ascolta Radio Manila, che cos'è?
2: Un gamer.
1: E certo.
2: Chi non mangia la minestrina.
0: Eh beh, certo, ovviamente, ragazzi, ma sono passate già 2 settimane dal concerto di Ultima Tor Vergata. Mamma mia, come vola il tempo, però Ultimo lo ritroveremo il prossimo anno, nel 2027, in giro per gli stadi. Arriverà anche a Torino, all'Allianz Stadium, con il suo tour.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur. Tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del traforo. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 26 Genova-Valtergavellona-Toce, tra Main e Carpugnino in direzione Genova per perdita di carico. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 30 del Lago Maggiore, tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

Bossa Nostra, Gaia. Ciao Davis, sono Lorenzo. Mi faresti ascoltare Bossa Nostra di Gaia? Io sono in zona Asti e qui piove, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Grazie Lorenzo per l'info. Davis, ciao, io fino a domenica ero in Puglia, ora sono a Torino per lavoro, ma venerdì torno dai miei bambini a Margherita di Savoia ed anche lì vi ascolterò tutto il giorno. Ne approfitto per salutare i piccoli Edoardo e Tommaso. Mi faresti ascoltare Lei o ti immagini? Ciao da Sonia. Ciao Sonia, allora buon ritorno, cioè dalla Puglia insomma a Torino, che a Torino manca il mare, ragazzi, perché altrimenti sarebbe tutto perfetto.

0: Immagini Vasco Rossi su Manila. Ciao Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare per favore la canzone Fai rumore di Diodato. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Mattia.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: Fai rumore, Diodato, altro giro, altra corsa, al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manina, io sono Mo.

0: Monia, e tu?
1: Ciao.
0: Siamo Monia e Carol, volevamo chiederti l'ultima di Santa Vinci. Grazie che non ascolta Radio Manila, eh? Game over.
2: Over, amore. Ciao amore, buona serata. Salda Vinci arriva con poesia.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila Box con Davis Maido.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. La scelta musicale è quella di Luisa da Nichelino. Ciao Davis, sono Roberta da Torino, vi ascolto da più di 10 anni ed oggi è la prima volta che ti scrivo per fare un regalo alla mia piccola Isabel di 2 anni e richiedere per lei Golden, perché ogni volta che la guardo ballare mi si illuminano gli occhi. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, baci. Ciao Roberta, grazie per questo messaggio, davvero grazie per il tuo affetto, e allora la dedichiamo tutta a Isabel. Questa Isabel, questa è tutta per te.

Le Golden, anzi le Antrix con Golden, questo è tutta, questa è tutta per Isabel. Ciao Isabel, un bacio grande e un bacio anche alla tua mamma. Ciao Manilosi, sono Daniel, non vi scrivo da un po' ma vi ascolto sempre in officina. Oggi è il mio compleanno e volevo dedicarmi Certe notti di Ligabue se fosse possibile. Ne approfitto per salutare tutti i miei amici che vedrò stasera dopo il lavoro e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Caro Daniel, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutto lo staff di Radio Manila, da parte di tutti i manilosi. Arriva in Liga.

0: E con il Liga e Certe Notti chiudiamo qui l'appuntamento con l'Happy Hour. Da Davis Maido è tutto, vi mando tanti baci, ci risentiamo venerdì stessa ora, tutti puntuali e presenti mi raccomando, e ora vi lascio con la Witty fino alle 21, un bacio, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 18:03.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti, ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'ICE negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'ICE, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la Vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la Vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Stiamo insieme in questo mercoledì che, come vedete, è ben nuvoloso. Ci sono già stati dei bei colpetti con dei bei tuoni, anche un po' piovuto, ma insomma la situazione rimane sempre molto molto calda. Scolliniamo la settimana, visto che il mercoledì ci permette di intravedere in lontananza più o meno il weekend, e procediamo subito immediatamente con le vostre scelte musicali. E infatti sentiamo la prima, ok? Sentiamo.
1: Ciao,
0: un po'.
1: Siamo Cristina e Pietro da Pagno, volevamo ascoltare Da Dio di Brescia. E okay, chi non ascolta Radio Manila è un grandissimo game over.
0: Grande,
1: ciao a
0: grande,
1: tutti.
0: Ciao ragazzi, arriva Brescia.

Addio Brescia, ci fa arrivare così alle 18:12. Saluto Erika da Veneria che sta andando a fare ripetizioni dopo il lavoro perché non ci si ferma mai. Brava Erika. Mi fate ascoltare Apnea di Emma, mi rappresenta tantissimo in questo periodo, grazie. E ricordate che chi non ascolta Radio Manile Game Over, un saluto a tutti i manilosi ed io saluto te cara Erika, arriva Emma.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
7: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 72 10.
10: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

Lucas e Neysia Soul Sisters, quando arrivano le 18:22 su Radio Manila. Siete con Marina Vitale, fino alle 21 ve le suono, inviate il vostro messaggio con la vostra richiesta musicale al 338 50 38 908. E saluto anche Eri. Ciao Radio Manila, potresti mettere Sorri scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Pratici nucleari. Ciao, saluto Alessio da Alpignano. Ciao Mariella, posso richiedere per favore il singolo di Joliet Un'ora? Grazie mille, un abbraccio. E chi non vi ascolta è game over. Arriva Joliet.
1: Bella, vai tu. Sono Joliet. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Mariella, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Fabrizio Moro, Pensa? La voglio dedicare alla mia mamma. Un bacio fino lassù. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Lucia, arriva Fabrizio Moro.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Freius. Infine segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Manila Boss. L'estate su Manila.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: pieno degli anni 2000, ridendo e scherzando, sono già passati 26 anni. Saluto la Daniela di Milano che ha scelto proprio questa canzone qui su Radio Manila. Ciao Daniela, buon rientro a casa. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao cara Mariella, ben arrivata.
0: Ma ciao.
1: Come stai?
0: Bene.
1: E qui tu? Il tempo è nuvoloso. Oggi ha fatto 4 gocce, ma proprio veramente 4. Però adesso ci sono dei nuvoloni neri, neri, neri.
0: Ecco.
1: Stasera avrei il piacere di ascoltare The Calling con Wherever You Will Go, se puoi.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio e un bacione. Saluto tutti i manilosi e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo.
0: Precisa, grazie. Daniela, arrivano The Calling.
2: Questo è Rock.

0: Calling su Radio Manila. E chi devo salutare? La Nadia? Sentiamo cosa c'è. Nadia, pronti?
1: Ciao Mariella, sono Nadia da Caluso.
0: Ciao Nadia.
1: Vorrei richiederti, se possibile, Essere umani di Marco Mengoni.
0: Ok.
1: Oppure, se non fosse possibile, una canzone a tua scelta di Paola Turci.
0: No, è possibile,
1: grazie.
0: Dai.
1: Buona serata a te e a tutti i manilosi. Ciao, grazie.
0: Ciao dolcissima Nadia, certo che è possibile ascoltare questa splendida canzone di Marco Mengoni, Esseri Umani.

0: Ciao, sono Retta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

Loro sono Romeo Santos e Justin Timberlake. Questo è Sin Fin per Federico della provincia di Asti, che saluto. Ciao Federico. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ciao Mariella, ciao Radio Manila, sono Yuri dal Pignano. Vorrei, se possibile, ascoltare Gianna Nannini e Marrakesh. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano con America.

0: piace questa versione insieme a Marrakesh della Gianna Nannini. America 18:56, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Stella.
0: Ciao Mari, Stella
1: qui.
0: Che succede?
1: C'è la fine del mondo, tutto il
0: piove.
1: Giorno che fa temporale adesso di nuovo proprio in questo momento ha ripreso
0: giù,
1: forte a piovere.
0: Hai capito?
1: Ah Mariella, almeno si fosse un po' rinfrescato, io continuo ad avere caldo.
0: Ma fa caldo.
1: Mari, volevo ascoltare, io sono molto anni 80.
0: Un po' tutti,
1: ma sai chi? Simply dai. Red, Star?
0: Ok, dai.
1: Quella, se non fossero già passati, se no, no associami anche a qualche altro Mariloso.
0: No.
1: Ti abbraccio forte Mari.
0: Anch'io.
1: Ci sentiamo domani. Un bacione. Dai. Chi non ascolta Radio Maniera, game over.
0: Ti aspetto, ti aspetto Stella. Ah, piove, piove. Sì, tra l'altro. Me la beccherò tutta anche questa sera. Oramai ci ho fatto l'abitudine. Arriva nei Simple Red Stars.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo. Dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

dell'Happy Time sono veramente tonici. Saluto Mara da Mucinasco, che ha proprio scelto Whitney Houston, I Am the Woman. Sono le 19:08 minuti, c'è la Vitale con voi fino alle 21. 338 50 38 908, se volete contribuire anche voi con le vostre scelte musicali e rendere questo momento davvero incredibilmente vario. Ciao Mariella, sono Francesco da Borgo Manero, che tra l'altro ringrazio per la consueta foto cartolina che mi invia quest'oggi da Arona, Lago Maggiore, splendida veramente, grazie Francesco. Per piacere vorrei ascoltare, eccolo lì, vamos alla playa dei Righeira. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, buona serata a tutti i manilosi. E visto, si viaggia, questo è un successo addirittura mondiale, vamos alla playa.

0: Esatto, purché ci sia un po' di venticello, un po' di brezza marina, come si dice. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti. Pronti?
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Come stai, tutto bene?
0: Io bene, tu?
1: Spero di sì, dai. Sì, io tutto bene.
0: Ah, meno
1: qua.
0: Male.
1: In panetteria, non so che tempo c'eri a Alpignano, qua a Carmagnola.
0: Uguale, credo,
1: Frazione Casanova, c'è un po' di temporale, ma niente.
0: Niente,
1: praticamente.
0: Niente acqua.
1: Solo un po' di vento, ma acqua.
0: Aia.
1: Ne vediamo sempre poca.
0: È vero.
1: Per favore,
0: è vero.
1: Mi farete ascoltare Moving On dei 900.
0: E no?
1: Saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila e il Game Over. Grazie mille Mariella, un abbraccio.
0: Un abbraccio anche a te, ciao Lino, arriva. Oh, non ci scrediamo dagli anni 80, sono i 900, questa è Moving On.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi. A tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
10: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
9: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Radio Manila, estate!

0: 19:22, saluto anche Marcella. Buonasera Mary, scrivo sera perché qui è quasi buio, inizia a piovere anche lì, e forse arriva il diluvio universale, forse. Chiedo una canzone di Annalisa Minetti, sei in playlist. Grazie e buona serata di metà luglio. È vero, siamo giusto al 15 e chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni anche a te Marcella. Arriva l'ultima di Annalisa Minetti insieme a Jay Peralta, una baciata.
1: Che noche hermosa, el corazón que no duerme.

anche Annalisa Minetti si è cimentata con il latino, una baciata insieme a Jay Peralta. 19:26, tra poco un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima c'è il messaggio che arriva da Giovanna da Borgomanero, anche lei. Ciao Giovanna, buonasera Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Un saluto a tutti, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Corso Francia in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Milano. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco dove si viaggia in colonnata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Matteo e Dana Mena, voglio dirti per Linda di Bra che saluto 338 50 38 908 per unirvi a tutti i Jai Manilosi che hanno fatto le loro scelte musicali e scegliere proprio la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Beauty and Beat di Justin Bieber. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, sono Cinzia. Arriva Justin Bieber.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni!

0: Geniale, vero?
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Total!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
6: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
6: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas! Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

classifica, ma piaccio soprattutto a Massimo di Novate Milanese, che saluto. Bauta Magnetic. Sono le 19.49, siete con Mariella Vitale. Fino alle 21 ve le suono al 338 50 38 908. E saluto anche Elisa, giusto? E anche la cagnolina di 2 mesi che si chiama Lilli. Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Lilli, che è appunto una cagnolina di 2 mesi. Ci piacerebbe a tutte e due ascoltare Ho imparato a sognare di Fiorella Mannoia. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Vanilla. Falla suonare tu.
1: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. 1, 2.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
3: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più, non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
2: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
4: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
2: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
5: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera alle 21 italiana ad Atlanta in Georgia si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese due doppiette di fila, un assist, 6 reti come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni. I bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone. Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: dell'appuntamento con il mondiale di calcio. È passata la Spagna e va in finale questa sera l'Inghilterra con Argentina. Come ve l'immaginate questa finale? Poi vedremo chi passerà questa sera. C'è chi tiene, probabilmente, visto che non c'è l'Italia, per qualcuno magari è carino, no, fare il tifo, e potrebbe essere l'Inghilterra, potrebbe essere l'Argentina. Come vi immaginate la fine di questo mondiale? Una Spagna-Argentina? Una Spagna-Inghilterra? Chi lo sa? Lo sapremo questa sera, ma intanto sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Marillina, come stai?
0: Ma
1: ti ascolto sempre.
0: Ma meno
1: allora
0: male.
1: Speriamo che questa pioggia rinfresca un po' l'aria.
0: Speriamo.
1: Mi faresti ascoltare per favore stasera qualsiasi canzone scusa, qualsiasi canzone di Vasco Rossi, scegliela.
0: Okay,
1: tu.
0: Dai,
1: va bene?
0: Va bene,
1: grazie, un bacione Marillina cara. Un saluto a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila, come sempre un game over, Giusy dalla loggia.
0: Ciao Giusy, ciao. E che succede? Insomma, siamo un po' curiosi. Cosa succede in città per le Giusy? Vasco Rossi.
2: Conta sì il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando

Vasco Rossi stagionato 1986, cosa succede in città? Ci fa arrivare così alle 20:12 e c'è il messaggio che arriva da Alessia, da Justin e da Nathan. Ciao Radio Manila, stiamo rientrando dalle cupole dato il maltempo, lo so, oggi è stata una giornata un po' così, ma anche domani non è che prospetta molto bene, Per non perdere la carica, ci puoi mettere Che ne sanno i 2000? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Da.
1: Hello, are you? Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Boss, l'estate su Manila.

Silvia di Alessandria dice: guarda che anche ad Alessandria il tempo è questo, cioè nel senso che ci sono un po' di tuoni, lampi, fulmini e non c'è acqua. Va bene. Ciao Radio Manila, sono Chantal e vorrei ascoltare la tua canzone di Coez. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: La tua canzone Coez ci fa arrivare così alle 20 e 26. No, voglio capire se hai intenzione di fare questo tempo ancora per molto, anche perché io per questa sera avevo diciamo progettato e organizzato un... Vabbè, io mangio tardi, come ben sapete, se sono qui ovviamente mangerò intorno quasi alle 10 di sera, praticamente 21:45, 22. Sono una che mangia così comodamente, sono una di quelle che non può mai andare al ristorante durante la settimana, perché veramente disturberei non poco chi lavora in cucina, perché arrivo io alle 22, scusate, vorrei mangiare. No, per questa sera veramente avevo preventivato una cenetta fuori in giardino con un'insalatina mista e dei gamberoni alla piastra. Vabbè, speriamo non piova, dai. No, sentiamo chi c'è adesso, dai.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Diego da Villanova d'Asti, insieme ai miei colleghi operativi.
0: Di cosa?
1: Volevamo ascoltare Alza la Radio di NEC.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Basta così, Diego? No.
1: Ciao Radio Manila, sono sempre Diego, mi sono dimenticato appunto di salutare i miei colleghi.
0: Ma di
1: Gennaro,
0: dove?
1: Giovanni, Alessandro,
0: okay.
1: Luigi e il grande Lucianone, che lui è sempre ai fornelli.
0: Ah,
1: ciao.
0: Vedi che c'è ancora chi lavora. Arriviamo dunque a salutare tutti quanti che siete troppo operativi. Arriva Nec, alza la radio.
2: Ciao, sono Nec e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: E abbiamo appena ascoltato Neca, ma arriva ancora un messaggio prima di un aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione. Avanti.
1: Ciao Radio Manila e buonasera a tutti gli amici.
0: Ciao.
1: Oggi vorremmo ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango. A
0: okay.
1: Sause ha appena smesso di piovere.
0: Ah, meno
1: la
0: male.
1: Canzone la dedichiamo al nostro Hernan, che questa sera ci ha cucinato i piselli.
0: Buoni.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

anni di radio ci sono delle canzoni che mi hanno sempre fatto pensare: questa è una canzone d'autostrada, quella che viaggi e l'ascolti, ti tiene compagnia e ti fa stare bene. Sierra Spiro, Material Girl, per la scelta musicale di Luca di Sanfron, che saluto. Sono gli ultimi 20 minuti insieme a Marile Vitale, dopodiché arriverà Sergio Milito con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi sempre con la vostra musica preferita fino alla mezzanotte. Ciao Radio Manila, sono Marco e vorrei ascoltare I Don't Know di Erika, ma nel caso non fosse possibile, Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Carissimo Marco, invece è possibilissimo. Erika insieme a Gabri Ponte, I Don't Know.

0: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea.
1: Ciao.
0: Di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Lettere Lamborghini con il Pistolero.
1: Ok.
0: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un rivolto.
1: Buona serata a voi, arriva Elettra Lamborghini.
2: Oh, hi bitches, sono Elettra Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila sei game over, bitch.

0: Sport! Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: scelta in questo caso di Emanuela di Brossasco. Che giri, che viaggi che abbiamo fatto oggi davvero nel Manila Box Happy Time, grazie alle vostre scelte musicali che continuano ininterrottamente 24 ore su 24. E infatti non riuscirò a passare tutti i messaggi che sono arrivati e quindi lascerò le consegne a Sergio Melito, che continuerà a programmare la vostra musica preferita già nel suo Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, siamo Lara, Giulio e Alberto e stiamo cucinando. Vedi che non ci sono solamente io che devo ancora mangiare. E vorremmo ascoltare Se piovesse il tuo nome di Elisa e Calcutta. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Buonasera cara Mariella, sono Giorgia da Torino e sto andando ad Aste ad ascoltare la mia adorata Giorgia. Bello così, eh? Ti vorrei chiedere una sua canzone a tua scelta. Grazie e una buona serata a te e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Arriva Giorgia, l'unica.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Musica, Giorgia ci fa arrivare a 3 minuti circa alle 21 e quindi al momento dei saluti anche per oggi, ma non posso assolutamente salutarvi se prima non faccio ascoltare ancora un messaggio, dai, ancora uno.
1: Ciao. Avanti. Amici di Radio Manila.
0: Ciao.
1: Com'è? Tutto bene? Tu come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, tu?
1: Bene, bene, perfetto. Allora, ti vorrei chiedere, sì? Per favore, sì? La canzone, spero veramente l'abbiate, Maladì, penso, ecco, che si pronunci così, non lo so.
0: Ma
1: la versione gospel, dedicarla a mia sorella Carol, dirle che la amo, che mi manca e che è bellissima, stupenda, stupenda veramente.
0: Che bello.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Auguro a tutti una buona serata e un bacione a tutti e un abbraccio.
0: Anche
1: ciao.
0: A te un abbraccio. Però non è presente quella canzone. Poi vuoi scegliere altro? Dai, qualcos'altro.
1: In alternativa, se non fosse possibile, dai, vorrei ascoltare, sempre dedicandogliela,
0: sì?
1: Marco Mengoni, Venere e Marte.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Ma non eri sintonizzata però, perché Marco Mengoni è già passato. Insomma, questa sera non riusciamo proprio. È appena passato Marco Mengoni con Angelina Mango e Cipicchiolina. Beh, intanto i saluti alla sorella l'abbiamo fatti. Sentiamone un altro. Ah, devo leggere? Eccola qui, Radio Manila. Ciao, sono Monica. Mi piacerebbe sentire una canzone di Fra Quintale, possibilmente Lunedì Blu. La dedico a tutti quelli che non vanno in ferie e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora con Fra Quintale ci salutiamo, l'appuntamento è rinnovato con la Vitale. Se volete, domani alle 18. Buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:03.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.
6: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Siamo pronti per partire? Io sì, come state, vanidosi? Buonasera, buon mercoledì 15 luglio, Chaka Khan, I Feel For You. Un salto all'indietro nel tempo. Allora, pronti con il Manila Box in the Night, ben trovati da Sergio Melito, da qui a mezzanotte insieme. 338 50 38 908, lo sapete, il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti che siano. Partiamo. Ciao Radio Manila, sono Sofì, potresti mettere Dreams dei True Brothers on the Fourth Floor? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over. Perfetto, vado subito ad accontentarti, si parte.

0: Allora, siamo partiti con ritmo 338 50 38 908. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Elena, Marco, Sara e Silvia. Abbiamo appena iniziato il lungo viaggio per le vacanze. Vorremmo ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza e chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh, buona estate, buone vacanze, buon ascolto.
1: E tu?

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ed eccoci qui, pronti a continuare il viaggio del Manila Box in the Night, Charlie XCX. Dunque, 338 50 38 908, il Manila Box in the Night. Andiamo a leggere il prossimo messaggio, questo qui. Buonasera Sergio, bentornato, grazie. Chiedo in questa fine giornata calda e di finta pioggia la canzone di Elodie, 1, 2, 3, alza il volume nella testa. Grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila, anche a quest'ora è game over. Salutoni Marcella, buonanotte. Trattasi di Bagno a mezzanotte. Ciao Marcella.

Allora, Elodie, bagno a mezzanotte. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, vorremmo ascoltare Bruce Springsteen con Letter to You. Va bene, vi accontento subito. Buona serata.

0: Il boss con Letter to You, 338 50 38 908. Andiamo avanti, chi c'è?
1: Ciao Sergio,
0: ciao.
1: Buonasera, ben arrivato.
0: Grazie.
1: Per favore mi fai sentire gli Studio 3 con Lentamente.
0: Sì.
1: Sono in giro per consegne.
0: Sì.
1: Sto tornando in magazzino.
0: Sì.
1: Finalmente. E ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela, lo saluto, grazie.
0: Ciao, ciao. Daniela. Ciao.

0: Studio 3 con Lentamente. Andiamo avanti, prossimo messaggio.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Monica.
0: Monica.
1: In questo momento sono in viaggio con una mia amica.
0: Sì.
1: Da Milano verso
0: sì.
1: Torino.
0: Bene.
1: Volevo ascoltare Cartagine.
0: Sì.
1: Se questa canzone è già passata.
0: Sì.
1: Window Change degli Scorpions.
0: Va bene.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ma un abbraccio a te, molto seria, compassata la nostra amica, che vado subito ad accontentare. Quando siamo

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Sono le 21 e 34 minuti, cari amici. Manila Boxing Drive con Sergio Melito fino a mezzanotte. Richiedete, fatevi sotto. 338 50 38 908. Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson. Grazie. Eccola, Luca.

0: Human Nature, Michael Jackson, 21 e 38 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Sonia, potresti mettere Romantica di Ultimo? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Con piacere, ciao Sonia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Prossimo messaggio. Ciao, sono Beatrice dalla Germania. Potreste mettere Englishman in New York di Sting? La dedico a mio papà, a cui voglio molto bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Beatrice, in arrivo.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo di

0: Vanito Tac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, 21 e 49 minuti, stiamo per chiudere la prima ora delle tre a disposizione per quanto riguarda il Manila Box in the Night. Ancora ben trovati, buon mercoledì sera. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Rachele, potresti mettere 5 giorni di Michele Zarrillo? Grazie, certo Rachele, ciao!
1: Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

Ed ora andiamo ad accontentare Daria, Amelia ed Alessia, tre fanciulle che vogliono ascoltare Rocco Hunt, J-Ax e Bundabash con Ti volevo dedicare.

0: volevo dedicare. Con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Boxing Ride. Continuate a richiedere, mi raccomando, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Matteo, mi piacerebbe ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Matteo.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

22 e 3 minuti, siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Ancora due ore, forza e coraggio, due ore fatte di vostra musica che potrete richiedere con un messaggio vocale o scritto al 338 50 38 908. Siete sulla numero 1 in Piemonte, Radio Manila, con Sergio Melito fino a mezzanotte. Ciao Radio Manila, sono Emanuele, mi fai ascoltare Cenere di Lazza? Se non ascolti Radio Manila, sei game over, certo Emanuele, ciao!

Cenere ci ha riportato indietro di 3 anni, era il 2023. Ciao, sono Ivano, potrei chiedere Cenerentola innamorata di Marco Masini, se possibile? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Caro Ivano, buon ascolto, buona serata, buon Manila Box in the night. Guarda un po' che ti dico.

22:12 minuti, il Manila Box prosegue, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Tommaso, sono al lavoro in gelateria a Oleggio. Potresti mettere Locked Out of Heaven di Bruno Mars? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, un game over. Bruno Mars che ancora stasera è in concerto allo Stadio San Siro di Milano. Ciao carissimo Tommaso, ciao!

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Su

Sono le 22:20 all'ascolto del Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Leonardo, Melissa, Giulia, Filippo e Manuela. Vogliono ascoltare una qualsiasi canzone di Oliver Tree. Arriva Super Hero, eccola qui.

prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Monica, mi fai ascoltare Claudio Baglioni, Mille giorni di te, di me, buona serata. Grazie Monica, buona serata a te.

0: Mille giorni di Teddy May, da spazio alla prossima richiesta. Sentiamo un po' chi ce la manda. Eccola qui.
1: Ciao Radio Manina, sono Valentino. Visto che Bruno Mars è già passato, meno male che me la sono goduta.
0: Brava.
1: Perché l'ho ascoltata fino alla fine. E se potete, potete farmi ascoltare Halo di Beyoncé. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over. Ciao.
0: Ciao Valentina.

Andiamo avanti, prossimo messaggio recita così: un grandissimo in bocca al lupo alla mitica dottoressa Consuelo per il turno di stanotte, le auguriamo una notte tranquilla, pazienti collaborativi, soprattutto ritornare a casa senza dover schivare nessun gancio destro. Forza dottoressa, siamo tutti con te, da parte di Grinch. Chi non ascolta Radio Manila è game over con la canzone Eye of the Tiger dei Survivor, eccola!

0: Andiamo avanti, proseguiamo nel viaggio del Manila Box. Chi c'è? Ciao.
1: Buonasera Sergio, Danilo ciclista di Cuneo.
0: Ciao Danilo.
1: Sono in quel di Torino a trovare mia figlia che è venuta a stabilirsi qua.
0: Sì.
1: Abbiamo cenato insieme, mi ha fatto molto piacere.
0: È certo che sì.
1: Adesso ci piacerebbe ascoltare qualcosa degli U2, che erano il mio gruppo preferito qualche anno fa, quando ero più giovane. Adesso li seguo ancora, ma un po' meno. Se trovi All I Want Is You, mi pare si intitolasse, oppure qualsiasi altra canzone degli U2. Grazie a chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over.
0: Ciao Torino Cuneo. Va bene, allora quella canzone non è in playlist, ma ne mettiamo un'altra che è memorabile. Gli U2 nel Manila Box, c'è With or Without You.

With or Without You, You Too, quando sono le 22:43 minuti. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Britney Spears, If You Seek Amy. Carlo che vi dà e vi auguro una buona serata. Carlo, in arrivo Britney, ciao.

0: Voglia di convenienza?
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Mancano 10 minuti alle 23, 10 minuti al termine della seconda ora di Manila Box in the Night, amici. Era Malcolm Todd. 338 50 38 908. Andiamo con il prossimo messaggio. Chi ce lo manda? Sentiamo un po'.
1: Ciao Sergio, come stai?
0: Bene,
1: è da tanto che non ti sento.
0: Sì,
1: molto contenta di trovarti questa sera.
0: Ma grazie.
1: Avevo pensato di chiederti una canzone che mi ricorda un periodo molto bello della mia vita.
0: Uh-huh.
1: E Mare Mare di Luca Carboni.
0: Ah, bella,
1: grazie.
0: Bella.
1: Auguro a te e a tutti i manilosi una fresca serata. Ti mando un besito per te.
0: Grazie, contraccambio.
1: Arriva Spagna.
0: Sì.
1: De paz.
0: Contenta Paz, ciao Paz, contenta perché la Spagna è in finale per quanto riguarda i mondiali e tra l'altro a proposito di semifinale Argentina 1, Inghilterra 1 e mi sa che andremo ai tempi supplementari. Ciao Paz, un abbraccio, buona serata.

Il bello del calcio, appena detto mi sa che andranno ai supplementari, invece l'Argentina non solo ha pareggiato ma è passata in vantaggio, quindi conduce quando mancano 6-7 minuti al termine della partita. Hai visto cosa succede a volte all'interno di una partita di calcio? Boh, andiamo avanti. Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi fai ascoltare OK Italia di Edoardo Bennato. Va bene Maria, buona serata, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Olly Hunt ci ha fatto entrare nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Cari manilosi, ancora un'ora di tempo per richiedere la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Ciao, sono Lucia, mi metti Amici Mai di Antonello Venditti? Se non ascolti Radio Manila sei game over.

Amici, mai Antonello Venditti. Allora, terminato anche il secondo incontro di semifinale per i mondiali tra Inghilterra e Argentina. Ha vinto l'Argentina 2-1 e quindi domenica la finalona sarà proprio tra Spagna e Argentina, e che vinca il migliore, ok? Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare se possibile Tsunami di Annalisa. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ben detto, ciao Mattia, buon ascolto, buon Manila Box.

Tsunami era Annalisa. Ciao Sergio, sono Valeria. Mi metteresti Firework di Katy Perry, per favore? Buonanotte. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, Valeria, buon ascolto e buonanotte a te.

0: spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

Eccoci qui, pronti a riprendere il viaggio del Manila Box. Alok e Jennifer Lopez, Everything's Fine. Ciao Sergio, sono Emanuela. Volevo chiederti se potevi mettere La notte dei Moda. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Emanuela, certo, eccola qui.

0: Andiamo subito, c'è un vocale, questo
1: ciao,
0: qui.
1: Ciao, siamo le ragazze dello Smile Cab e la nostra canzone preferita è L'amore non ci basta di Emma. E chi non ascolta Radio Manila è...
2: Game over!
0: E allora, fanciulle, eccola qui.
3: Se

0: Ciao, sono Chiara, vorrei ascoltare Estate di Will e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Chiara.
1: E mi hai ferito troppe volte, lasci lividi. E mi hai amato e poi buttato come i DVD. E lo so, questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo. E te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada. Forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia. Il cuore mi fa male, sì ma forse è fatto apposta. Ne prenderò uno nuovo, tu sai dirmi quanto costa.

Cari manilosi, ancora mezz'ora insieme, dai, ancora mezz'ora, quindi avete ancora delle opportunità per richiedere la vostra canzone. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie mille, grazie a te.

Pinguini tattici nucleari, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Walter. Mi metteresti Back to Black di Amy Winehouse? Certo, Walter, in arrivo. 23:33, ancora una mezz'oretta insieme, poi la signorina Manila 9001, ma subito Amy Winehouse, subito Back to Black.

avanti, ciao, sono Samuele. Se possibile vorrei ascoltare una vecchia canzone di Eros Ramazzotti, L'Uragano Mary, se no qualsiasi altra sua canzone. E se non ascolti Radio Manila sei game over. No, no, andiamo proprio con L'Uragano Mary, caro Samuele, in arrivo nel Manila Box. Ciao.

E così abbiamo ripescato anche l'uragano Mary con Eros Ramazzotti. Ciao, siamo Marta e Roberta. Vorremmo sentire una canzone di CDC. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. E CDC siano, eccoli qui.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Dotac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Totac.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di capire.

0: cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Torino. Vorrei richiedere la canzone di Sara Toscano, Atlantide. Un saluto a tutti i manidosi, ma in particolare a Giuseppa. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, va bene, Fabio, in arrivo Sara Toscano, poi a seguire, ed è l'ultima, sarà l'ultima richiesta, poi arriverà la signorina Manila 9001, ciao, sono Sara, potrei ascoltare una canzone qualsiasi di Giorgia, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, chissà quale di Giorgia arriverà, lo scoprirai tra poco, cara, ciao.

Giorgia, era questa la canzone che abbiamo scelto per la nostra amica. Dunque, Sara, se non ricordo male, parlami d'amore. Siamo arrivati al termine del Manila Box in the Night. Vi lascio con la signorina Manila 9001, ma non dovete far altro che continuare a richiedere la vostra musica preferita sempre al 338 50 38 908. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani, giovedì, come sempre, a partire dalle ore 21. Fate i bravi da Sergio Melito.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Sono carica e prontissima a passare un'altra notte assieme a voi. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Simona e Clarissa da Castelletto Ticino. Vorremmo ascoltare una canzone di Irama, possibilmente Cabana. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Spot. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Letizia da Torino. Vorrei, se possibile, ascoltare Se adesso te ne vai di Massimo Di Cataldo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Livio da Montadalba. Mi puoi mettere una canzone di Conan Gray a tua scelta? Grazie e buonanotte.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao a tutti, sono Stefano da Nichelino. È possibile ascoltare una qualsiasi canzone dei Metallica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Emma da Tortona, volevo dedicare alla mia collega Bea la canzone Voilà di Elettra Lamborghini.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina, una dedica a tutti i lavoratori di notte come me e come te. Attendiamo tutti le vacanze e quindi ci puoi mettere costiera amalfitana di Ravazzi e Arisa. Ciao tira al quadrato.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, volevo richiedere se possibile Vacci Piano di Emma ed Ercomi. Grazie Alessia da Cuneo.
2: Ciao a tutti, sono Ercomi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao cara signorina 9001, Monica. Voglio ascoltare George Michael con Kerla su Ispar, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Enrico e sono in ferie. Mi potresti mettere Euforia di Annalisa, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, siamo Tony e Luca da Torino. Volevamo ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa, se non fosse possibile una canzone di Geolier, grazie e buon lavoro.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Ilario da Biella. Ti posso chiedere Summer Funk di Francesco Gabbani? Grazie e un saluto a tutti.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se mi ascolti Radio Manila sei game over.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ciao signorina, volevo dedicare la canzone di Raf Self Control a tutta la linea Audi e alla linea dove sto lavorando io. E sono Esther, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Orbassano. Vorrei richiedere porno delle bambole di pezza. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila te le suona.
1: Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare una canzone di Caparezza. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Siamo Roberta e Marco.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.
3: Vanilla, siamo Brack e Penitz che torniamo dal Milanese e il nostro viaggio di rientro vorremmo sentire Voglio vivere dei Nomadi. E chi non ascolta

0: Ciao Radio Manila, sono Elisabetta. Vorrei dedicare ai miei colleghi e al mio paese di Serena Brancale.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giada e Stefano. Volevamo ascoltare La Testa Gira e augurare a tutti una buona notte.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Aia!

0: Radio Manila, sono Pedis Combracca che torniamo dal Milanese. Mentre ascoltiamo la vostra radio vorremmo sentire chi fermerà la musica dei Pooh. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. E state con noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico